Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

La voce di Mina, l'essere umano più, anzi l'essere alieno più umano che conosca, così l'ha definita la figlia Benedetta insieme a Celentano in Acqua e Sale. Tra le canzoni ritengo più belle degli anni 90, era il 1998, la collection delle 5 per aprire tutti i svegli di questa mattina. Buongiorno amici, buon primissimo mattino impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Senti che aria frizzantina, perlomeno da queste parti. I vostri messaggi, buongiorno.

qualche tempo, dai, i vostri messaggi, curiosa di sentire chi siete, da dove e in cosa siete impegnati questa mattina. Quindi 3 480 75 80 60, messaggi vocali e di testo.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Radio Spazio. A proposito di orari, 5:17, buongiorno. Sentiamo i primi del mattino. Chi c'è? Impavidi.
1: Sono Michela di Cittadella.
0: Ciao Michela.
1: Io sono in viaggio, sto andando a Padova.
0: Sì.
1: In stazione, che prenderò un treno alle 5:50 direzione Roma. Vabbè, per lavoro, però insomma stasera starò a Roma ed è sempre magica. Fantastico. Ciao ciao.
0: Ciao, un giretto nella capitale, Michela. Assolutamente sì, questa sera potresti per esempio andare a cena a Trastevere. Altri consigli per la serata da dare a Michela? 3480 75 80 60. Marco da Firenze, che mi fa sorridere, a coloro che confidano a lui di avere un sogno nel cassetto, lui risponde: io ho un armadio di problemi, beato te. Beh, meglio sempre avere un sogno nel cassetto che un armadio di problemi. Steve, che ha appena iniziato il lavoro, scrive: è un autista NCC e sto viaggiando in direzione Firenze in vostra compagnia come sempre. Grazie. Grazie Steve, che si firma Driver Steve Freelance. Grazie per la fedeltà.
2: Buongiorno.
0: Poi
2: Radio Subasio, io dovrei attaccare alle 8 al lavoro.
0: Sì.
2: Ci sto 30 minuti, Pomezia Eur. Ma io mi anticipo sempre, di solito alle 5:30 parto. Però oggi sono partito un po' prima.
0: Direi di sì.
2: Mi sono svegliato un po' prima e ho approfittato, quindi inizierò la mia giornata di lavoro alle 7:30. Nel frattempo farò una dormitina in macchina.
0: Perché no? Magari fai colazione con calma, poi dormitina e poi ammazza che anticipatario. 3480 75 80 60 per i vostri messaggi vocali, ma anche di testo. Dai, c'è Achille.

Bellissima Erase and Rewind Cardigans su Radio Subasio. 5:25, buongiorno, anzi 5:26. Allora, leggevo di questo patentino, arriva il patentino per i proprietari di gatti, un corso gratuito per imparare a conoscere i felini domestici. Succede a Ozzano, nel Bolognese, che dopo le iniziative rivolte ai proprietari di cani ha pensato anche a chi ha dei gatti, un percorso

0: Buon giovedì amici. Oh, arriva il patentino per i proprietari di gatti, un corso gratuito per imparare a conoscere i felini domestici, e succede a Ozzano nel Bolognese. Il comune, dopo le iniziative rivolte ai proprietari di cani, ha pensato anche a chi ha dei gatti, un percorso gratuito per diffondere conoscenze, buone pratiche, insomma, per una convivenza più consapevole, no, con i felini domestici. Amici, pensavo che bello sarebbe se ci fosse un patentino gratuito per, che ne so, per capire magari subito che direzione prendere nella vita, anziché sperimentare per anni e anni a proprie spese, no? È gratuito. Ci fosse un patentino gratuito per, dai, continuate voi, 3 480 75 80 60, vocali e messaggi di testo.
1: Radio Subasio.

0: in ogni atomo, in negrita su Radio Subasio. Buongiorno. I vostri messaggi al 348-075-8060. Dai, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno
0: a quest'ora. Ciao,
1: sono Federica dalla Valnerina. Mando un carissimo saluto a tutti voi. Con la vostra musica mi fate sempre compagnia ogni giorno per il mio viaggio lungo per andare al lavoro.
0: Grazie.
1: Radio Subasio.
0: Ma come fai ad essere così intonata a quest'ora del mattino? Buongiorno, buongiorno anche a te. Oh, si parlava di patentino, no? Nel bolognese a Ozzano, dopo il patentino per i proprietari di cani, hanno dato anche il patentino, stanno dando un corso gratuito, patentino per i proprietari, per chi ha dei gatti. I vostri messaggi, ci fosse un patentino gratuito per, che ne so, per capire subito dove, che direzione prendere nella vita, no? Mario da Napoli scrive: patentino per sapere campare, ecco, bravo, racchiude tutto Mario. Carlo, sempre lui da Napoli, ci vorrebbe un patentino gratuito per l'educazione e il rispetto verso il prossimo, non sarebbe male.
2: Buongiorno.
0: Poi,
2: Vera, sì. Buongiorno Subasiani, Massimiliano da Anzio.
0: Ciao Massimiliano.
2: Io il patentino lo darei pure a qualche proprietario dei cani.
0: No, e bene, a Ozzano l'hanno fatto, prima i cani e poi il patentino per chi ha dei gatti. Patentino gratuito per 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Cesare Cremonini. A proposito ci fosse un patentino gratuito per saper ridere di se stessi e soprattutto far sorridere, va bene l'appuntamento con l'informazione. Sentiamo le ultime notizie, le breaking news di TGCOM24 e previsioni meteo 6:02.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Israele e Libano annunciano di avere concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza che escluderanno Hezbollah. Raid di Tel Aviv su Gaza City. Al valico di Keren Shalom ha arrestato uno studente palestinese diretto a Roma e accusato di essere uno dei terroristi del 7 ottobre 2023. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra contro l'Iran, ma Donald Trump può porre il veto. Il presidente ostenta ottimismo, l'accordo è vicino e vorrebbe incontrare Khamenei. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, ma esclude tagli alle tasse sui carburanti. Concede all'Italia 14 miliardi in più per investire nelle rinnovabili. In cambio della deroga, Bruxelles raccomanda a Roma di accelerare sulla transizione verde e di riformare il catasto. Caporalato, guerra dei campi dietro alla strage dei 4 braccianti in Calabria. Le vittime tra i 19 e i 29 anni erano transitate in Sardegna. Il sopravvissuto di origine afghana sotto protezione. In carcere gli autori, due pakistani di 31 anni. La morte della bambina di 2 anni a Bordighera. Nell'interrogatorio di garanzia la madre arrestata con il compagno ha negato di avere picchiato la figlia, di aver assistito alle violenze sulla piccola che hanno portato al suo decesso e sulle altre 2 figlie più grandi. L'uomo invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tennis a Roland Garros e Berrettini si ritira per infortunio durante la sfida con Arnaldi che in semifinale sarà opposto a Cobolli. Oggi la finale nel doppio misto con Sara Errani e Andrea Bavassori. Calcio, un gol di Esposito basta all'Italia di Baldini per vincere in Lussemburgo la prima delle 2 amichevoli in questa fase ad interim degli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amni di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La pressione in aumento al centro-sud, mentre in serata una perturbazione si avvicina al nord-ovest. Al mattino isolati piovaschi su Puglia centro-meridionale, prevalenza di sole al centro e sulle isole con nubi sul nord-ovest e prealpi del nord-est. In giornata tempo soleggiato e caldo su gran parte del paese, in aumento della nuvolosità su Piemonte settentrionale e Val d'Aosta con prime piogge. In serata rovesci su Alto Piemonte e nord-ovest della Lombardia, deboli sul resto del nord-ovest e Alto Adige. Temperature in rialzo al centro Centro in Emilia-Romagna, il lieve calo al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.

Prefab Sprout, Cars and Girls, le donne, quante donne che hanno dato il loro contributo nel mondo dei motori, delle auto, da Martha Benz che rese popolare l'auto, a Margaret Wilcox che inventò il primo sistema di riscaldamento per auto, tanto per citarne alcune. Buongiorno amici, ripartiamo seconda ora di Tutti Svegli su Radio Subasio. Fatemi fare un in bocca al lupo grande, un abbraccio a Matteo Berrettini, che sfortuna Matteo. E poi si parla insieme anche di patentini gratuiti, partendo dalla notizia di un patentino gratuito per a Ozzano nel Bolognese per i proprietari di gatti, dopo quello per i cani, ci fosse un patentino gratuito per, che ne so, qualcuno ha azzardato per saper campare, per vivere meglio, per prendere direzioni più decise nella vita. Voi fareste un patentino gratuito per cosa? 3480758060, patentino gratuito anche per ballare questa di Samurai J.

0: Davide, buongiorno, sentiamo.
1: Radio Subasio, buongiorno, sono Giuliana.
0: Ciao.
1: Sto andando al lavoro, come sempre, sveglia di buon mattino per prendere il treno e arrivare a Campoleone e andare a scuola. Sono gli ultimi giorni, siamo quasi alla fine, poi ci riposeremo. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, non hai detto se sei insegnante, studente, boh. Può darsi, no scherzo, va bene, un bacione a tutto l'ambiente scolastico e un in bocca al lupo anche agli studenti, no, per gli esami adesso, eccoci, ci siamo quasi. Allora, patentino gratuito per, sentiamo cosa mi avete risposto, i vostri messaggi.
2: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Vera.
0: Ciao.
2: Io vorrei un bel patentino per sopportare la gente, perché io la faccio.
0: Beh,
2: più ho perso tutte le direttive.
0: Sì.
2: E tutte le direzioni.
0: Hai perso tutto.
2: Ciao, buona giornata, Angelo.
0: Ciao Angelo. Beh, effettivamente sì, ha perso la pazienza. Allora, quando uno perde la pazienza, fa di nuovo un piccolo corso, gli rilasciano questo patentino gratuito e ha un tot di pazienza da spendere. Non sarebbe male, Angelo.
3: Buongiorno, Subasio.
0: Sì. Ciao.
3: Alessandro da Sarnano.
0: Ciao.
3: Ci vorrebbe un patentino per poter mandare a quel paese. Beh, qualsiasi persona tu voglia mandare a quel paese,
0: sempre in modo civile, educato, magari sorridendo. Eh sì, beh, un patentino per avere quel modo, per farlo. The water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

2005 la nostra vita, Eros Ramazzotti. Eros che è impegnato in un lunghissimo tour mondiale, 76 date, oltre 750.000 biglietti venduti, e celebra, per celebrare insomma al meglio questi 40 anni di carriera. Sul palco leggevo in un'intervista proprio di Eros Ramazzotti di qualche ora fa anche diversi musicisti, 9 musicisti, 3 coriste, insomma gli spettacoli da andare a vedere sono sempre belli. È bello sempre sentire musica live su Radio Subasio. Malika Yan.

0: degli anni 90, 1993, 70 Force 25, The Connells su Radio Subasio. Buongiorno, impavidi!
1: Buongiorno Dea, buongiorno a tutti. Vi auguro una buona giornata da Pietro da Roma che va a lavorare. Da Veletri a Roma, un abbraccio e buona giornata.
0: Ciao Pietro, buona giornata anche a te, buongiorno anche a tutti coloro che si sono svegliati da poco e chi è sveglio dalle due di questa notte perché al lavoro. Allora, si parlava di patentino gratuito, se ci fosse un corso, che ne so, ti rilasciano un patentino per saper ridere di se stessi ma anche soprattutto far sorridere tutti. Ci fosse un patentino, scrive dice Caterina nel suo messaggio vocale, patentino per diventare bravi genitori. Beh, anche quello potrebbe essere un patentino, dice Alessandro, per avere l'atteggiamento giusto per ogni persona che incontri in questo mondo così variegato. È vero.
2: Io darei il patentino anche alle persone che comunque non sanno neanche cosa vuol dire la raccolta differenziata.
0: Anche quello è importante.
2: Perché è un bene per i nostri figli, i nipoti, eccetera.
0: Eccetera, bravo Antonio da Napoli. Farei il patentino antisfiga. E questa sì che è una bella idea, Sabrina. Ma sai,

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: penso sia bellissimo.
1: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te. Fatemi fare gli auguri a Umberto da Napoli, oggi 23 anni di onorato servizio, insieme ai colleghi Ivan e Massimo, anzi da quelle parti si dice Ivan. Ciao Umberto, auguri. Oh, il patentino gratuito per, sentiamo le vostre idee.
2: Io farei un patentino per il rispetto del bene comune.
1: Sì.
2: Iniziando anche dalla scuola, che già i soldi sono pochi e si distrugge quello che abbiamo, dopo non abbiamo più nulla.
1: Giusto.
2: Simona da Todi.
1: Simona, la vecchia Res Pubblica, ricordi?
3: Buongiorno Marco.
1: Sì, ciao Marco.
3: Allora io il patentino obbligatorio.
1: Per
3: diventare persone coerenti.
1: Un bel po' di coerenza in più non sarebbe male.
4: Patentino
1: sì.
4: per sì. l'educazione stradale, che non vuol dire la patente di guida. Patentino proprio per usare la strada, sia che sia a piedi o guidando un camion.
1: Giusto, oppure in bicicletta. Educazione
5: Buongiorno
1: stradale. Sì.
5: Un bel patentino su cosa mangiare e non mangiare la sera. Ieri sera ho avuto la brillantissima idea di prendere dei bei pezzi di cioccolato di Pasqua che mi erano avanzati e metterci sopra la panna spray e mangiarli. Mamma mia, stamattina so distrutto.
1: Ci
5: ma
1: credo.
5: Ma me l'ha fatto fare per 2 minuti di gioia, tanto dolore stamattina.
1: Ma chi te l'ha fatto fare, Andrea? La golosa.

0: proposito di amore, rispondo grazie a chi ha detto: beh, ci vorrebbe un patentino per l'amore, che alle 6:30 del mattino non si può essere già incavolati neri. È vero, servirebbe un patentino gratuito dell'amore. Amici, grazie per i vostri messaggi, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie da Vera Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG con 24, 2 minuti alle 7.
1: Buongiorno da Esther Roletto. La Camera statunitense vota il ritiro delle truppe dall'Iran, fondamentale ai siedi 4 repubblicani, ma la risoluzione ha una valenza più che altro simbolica, dato che Donald Trump ha il diritto di veto. Vorrei vedere Khamenei, afferma il presidente americano, annunciando una possibile intesa con Teheran entro il fine settimana. Bombe di Tel Aviv su Gaza, almeno 9 morti e molti feriti. Nel nord di Israele è scattato l'allarme antiaereo, dopo che Libano e Stato ebraico hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza pilota all'interno del paese dei cedri, dalle quali sarebbero banditi i militanti di Hezbollah. I negoziati per una tregua definitiva riprenderanno il 22 giugno. Droni russi contro un edificio residenziale a Kherson, almeno 2 morti e 9 feriti. Il segretario di Stato americano Rubio dà per imminente l'approvazione di Washington dello stanziamento di 400 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. È arrivato da Bruxelles il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. L'Unione Europea propone una flessibilità fiscale limitata. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Erano transitati dalla Sardegna prima di arrivare in Calabria, 4 braccianti morti nell'auto data alle fiamme da 2 pakistani ad Amendolara. Avevano dai 19 ai 29 anni. Il 35enne sopravvissuto alla strage è messo sotto protezione con altri migranti. In carcere gli autori. Tennis, l'ennesimo infortunio costringe Berrettini al ritiro durante la sfida con Arnadi nei quarti del Roland Garros. Sarà così il sanremese a vedersela con Cobolli in semifinale. Per l'ultimo atto del torneo oggi Errani e Vavassori si giocano il titolo nel doppio misto. Calcio, buona la prima dell'Italia di Baldini, che in trasferta ha battuto il Lussemburgo per 1-0. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Milano-Brescia, traffico bloccato verso Milano per un incidente verificatosi tra Trezzo e Agrate, tra un camion, un furgone e 2 auto. Verso Brescia ci sono incolonnamenti tra raccordo per la tangenziale est e la A58. Anche sulla 14 Adriatica viene segnalato un incidente tra Fano e Marotta con code verso Taranto. Per traffico sulla stessa autostrada ci sono rallentamenti tra il bivio A14, raccordo A1 Bologna-Casalecchio e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Traffico rallentato anche lungo l'autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Napoli e coda tra Torrenova e la diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sempre per traffico coda sulla A23 tra Tarvisio Sud e Malborghetto verso l'autostrada Torino-Trieste. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

prontissimi, sono le 7:04 minuti, eccoci qua tutti in piedi anche questa mattina. È giovedì, è 4 giugno, io sono Gianluca Giurato e vi accompagno su Radio Subasio fino alle 10. Arriva Zucchero Overdose d'amore.

Overdose d'amore, l'unico overdose che non fa male mai. Zucchero su Radio Subasio, sono le 7:09. Buongiorno da Gianluca Giurato. A proposito di zucchero, di dolcezza, chissà quanti magari stanno facendo colazione con, che ne so, penso alla marmellata, al miele, ai cornetti ripieni di ogni bontà. Certo, non esagerate, però ecco, un po' di dolcezza la mattina ci vuole sicuramente. Poi c'è chi preferisce la colazione salata, c'è chi alterna, c'è chi mangia solo robe sane, e anche questo, insomma, è sicuramente un buon inizio di giornata. Intanto buongiorno da Gianluca Giurato, insieme per le prossime 3 ore anche stamattina, tutti in piedi come sempre con i nostri bimbi. Oggi penultimo giorno di questa stagione, perché insomma sapete la scuola termina per la maggior parte degli studenti proprio questa settimana, e quindi termina anche il nostro gioco, che poi tornerà puntuale a settembre. Ma noi pensiamo ad oggi, devono ancora iniziare le vacanze, non pensiamo già, bambini, a quello che sarà il prossimo anno, no? Perché poi succede questo, io mi ricordo quando ero piccolo, andavi nei supermercati in piena estate, magari nei centri commerciali, ecco, e già trovavi i diari, tutte le cose per l'anno dopo. Io dicevo, ma come? La scuola è appena finita, già mi propongono tutto questo. Va bene, avremo anche tante altre cose, tra poco l'oroscopo su Radio Subasio, ma intanto Giovanotti con Alfa, li ritroviamo con buon

0: Biasi e le stelle.
1: Ben ritrovati e una buona giornata, amici. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La luna ancora in Capricorno ci fa svegliare i musoniti e taciturni, ma dal pomeriggio, con una bella virata verso l'alto, riacquistiamo socievolezza. Piccole noie e ripensamenti in merito alle prossime vacanze. Facciamo il punto a partire dai nostri desideri. Toro, determinazione, intraprendenza e disponibilità verso l'esterno. Questi sono i doni che il cielo ha in serbo per noi. Incontri piacevoli e stimolanti. Miscelati nelle giuste dosi, il tempismo, l'ambizione e l'impegno sono una buona garanzia di successo. Gemelli, gli aspetti odierni ci rendono meno intraprendenti nei rapporti con l'esterno, forse anche più taciturni, ma ci conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirci una situazione professionale più stabile, ma dobbiamo agire con pazienza. Cancro, tensioni sul lavoro, ambizioni che sfumano. Iniziamo la giornata con la luna sbagliata. Non scagliamoci contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare con lievi delusioni. Per fronteggiare un problema, facciamo leva sull'intuito. Leone, un'amara realtà, non tutti sono leali come noi, specie quando si ventilano promozioni. Infatti qualcuno nell'ombra tenta di farci le scarpe. Frequentiamo persone di mente aperta, dobbiamo uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni. Vergine, siamo pieni di progetti, non temiamo la fatica e abbiamo voglia di metterci in gioco per migliorare la nostra posizione. Praticamente siamo a cavallo. Buona volontà, dimostrazioni d'affetto, iniziative intriganti, vivacizzano anche le storie un po' stanche. Bilancia, mattinata questa poco esaltante. Sottili dubbi continuano a darci del filo da torcere e la persona amata ci appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare il prima possibile, ricorrendo alla nostra consueta maestria nel conciliare gli opposti. Scorpione, se con il capo o i colleghi c'è stato da ridire, recuperiamo l'intesa e il gusto della collaborazione. Iniziative a lungo termine condotte con abilità. Si preannuncia un pieno di promesse. Nell'attività siamo imbattibili e nella coppia regna l'armonia. Sagittario, un risveglio tranquillo, senza scosse o avvenimenti esaltanti, fatto di piccole cose che comunque sia ci fanno sentire più sicuri e appagati. Se ci sono crediti o rimborsi da riscuotere, attiviamoci nel pomeriggio per richiedere quanto ci è dovuto. Capricorno, carriera, famiglia, amicizie ci danno pensieri. Facciamo pulizia, svoltiamo, tagliamo i rami secchi per fortificare e tornare a rivedere le stelle. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi ci piace è soprattutto una questione di approccio. Acquario, se si prospetta un giovedì monotono, la compagnia dei nostri cari è in grado di ravvivarlo. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può presentarsi una buona occasione per analizzare tutto ciò che ultimamente ci angustia o ci inquieta. Finiamo con i pesci. La luna mattutina in Capricorno, con il suo elemento terra, bada a sodo e ci regala soddisfazione e opportunità professionali da non perdere. L'ambizione ci fa arrivare in alto, ci rende così decisi e sicuri, tanto da meritarci il rispetto di chi ci circonda. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

buone le fragole, proprio frutto di stagione, il tappeto di fragole dei Modà su Radio Subasio. A proposito di stagione, a quest'ora le temperature oggi sono più basse, tutte sotto i 20 gradi, perché insomma il maltempo di ieri, anche di questa notte in molte zone, ha chiaramente fatto abbassare le temperature, che però torneranno a salire. Intanto adesso, in questo momento, a Roma ci sono 18 gradi, così come a Milano. A Napoli ne abbiamo 19, Torino ne ha solo 17 adesso, 19 gradi a Genova, 18 a Venezia, come appunto vedete sono tutte sotto i 20, 16 gradi a Bologna, addirittura a Firenze invece saliamo a 19, 19 gradi anche a Palermo stamattina, che quindi non supera i 20, 16 gradi ad Ancona, scusatemi, 14 a Perugia, all'Aquila ne ha solo 11, copritevi bene, copritevi, ci sono 19 gradi a Bari e 15 gradi a Cagliari. Adesso invece già ci stiamo riscaldando al pensiero di leggere i vostri messaggi di auguri di buon compleanno per i vostri cari. Scriveteli adesso se volete che li leggiamo tra una decina di minuti, 348 07

Gli esseri umani si fanno gli auguri di buon compleanno quando arriva il giorno fatidico. Iniziamo subito. Buongiorno Radio Subasio da Caprarola. Oggi è un giorno speciale, vorrei fare gli auguri a mio figlio Lorenzo che compie 18 anni da mamma Vittoria, nonna Maria e dai tuoi fratelli Alessandro ed Edoardo. Lorenzo, ti amiamo e ti auguriamo tutto il bene del mondo. Buon compleanno Tommaso, da 5 anni occupi un posto speciale nei nostri cuori. Ti auguriamo un mondo di meraviglie e di continuare a crescere felice. Ti vogliamo un mondo di bene, nonno Rosario, nonna Rosanna e zio Chris. Un bacione. A Gabriele, 7 anni fa sei arrivato come un raggio di sole a riempire le nostre vite di gioia. Continua a sognare in grande. Buon compleanno dai nonni Enzo Assunta, zia Giulia, zia Ilaria, poi zio Edoardo e Mattia. Un bacio grande e un altro a tua sorellina Viola. Cara Sara, con oggi siamo a 29. Ti auguro tutto il bene del mondo. Auguri infiniti, cocca mia. Continua a splendere. Buon compleanno, mamma. Tantissimi auguri. Auguri a te che sei la mia vita, Filippo, gioia mia, più 20 da mamma, papà, Giuseppe e il piccolo Ares. Tantissimi auguri al mio adolescente preferito. Sei speciale, Massimo, ti amiamo tutti tantissimo. La mamma Elena e la tua sorellina Ginevra sono pazze di te. Ancora sono Matilde e volevo augurare buon compleanno a Beppe per i suoi 21 anni. Tantissimi auguri a me, Cristiana, a Consuelo, una donna che la vita ha messo a dura prova, ma che lei ha affrontato con grinta e coraggio. Buon compleanno, cognatina mia, lo scrive Maria da Prato. E poi Andrea da Siena dice: vorrei fare gli auguri a me che oggi finisco 59 anni. Auguri a tutti davvero, anche con la nuova canzone di Noemi su Radio Subasio. Si chiama Tu cosa fai questa sera?

campanella che suona vuol dire che siamo pronti per il nostro gioco anche questa mattina. Bambini, come state? Siete felici? Oggi è 4 giugno, insomma la scuola sta per terminare, però dovete rispondere a questa domanda di matematica stamattina e dovete fare un po' di attenzione perché la domanda è molto semplice, però ascoltate bene le mie parole per dare la risposta giusta. Perché allora oggi voglio chiedervi questo: se una signora impiega un'ora esatta per fare cuocere una torta nel forno, quanto tempo impiegheranno tre signore a cuocere tre torte contemporaneamente? Allora pensateci bene, perché non fate subito calcoli affrettati, sono tre torte, un'ora ciascuna, perché le tre torte le tre signore le cuociono contemporaneamente, quindi quanto tempo impiegheranno queste signore a cuocere le tre torte se una impiega un'ora esatta per cuocerne una? Attenzione, attenzione, contemporaneamente, 348 075 80 60. Voglio la vostra risposta, bambini, come sempre con un messaggio vocale per fare il giretto delle scuole d'Italia qui su Radio Subasio.

0: Protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Sono le 7.50 su Radio Subasio, si parla di matematica stamattina, questa è la domanda per i nostri bambini. Buongiorno ancora da Gianluca Giurato. Vi ho chiesto se una signora impiega un'ora esatta per far cuocere una torta nel forno, quanto tempo impiegheranno tre signore a cuocere tre torte contemporaneamente?
1: Ciao Radio Subasio, sono Matteo da Viterbo e la mia risposta è un'ora.
0: Bravo Matteo, ci ha pensato un attimo e ha fatto bene a pensarci, è proprio un'ora.
2: Ciao Gianluca, sono Rebecca e vengo da Rimini e secondo me la risposta giusta è un'ora.
0: Brava.
2: Radio Subasio.
0: Anche la nostra Rebecca ha risposto esattamente.
3: Buongiorno Radio Subasio, sono Sdeva da Terni e ho 10 anni. Per me la risposta corretta è un'ora. Ciao.
0: Ciao.
3: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Sveva, bravissima anche tu, bravissima.
4: Ciao Gianluca, vivo da Lucca.
0: Vivi da Lucca?
4: Mi chiamo Viola, ho 6 anni e la risposta giusta è un'ora.
0: Sì, Viola.
4: Ciao Radio Subasio.
0: Ci mettono un'ora giustamente tutte e tre le signore perché le torte le cuociono contemporaneamente. Sentiamo un altro messaggio. Chi c'è?
5: Ciao Radio Subasio, sono Emanuele da Teramo.
0: Emanuele.
5: E la risposta è un'ora. Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Emanuele da Teramo, grazie anche a te. Voglio sentire un altro.
6: Ciao Radio Subasio, sono tuo fratello da Guido. La risposta giusta è un'ora.
0: Sì.
6: Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Beatrice, certo tutto questo parlare di torte mi ha fatto venire una voglia di dolci.
7: Ciao Radio Subasio, sono Greta da Viterbo. Secondo me ci mettono tutte e tre un'ora perché cuociono tutte e tre le signore la torta contemporaneamente.
0: Esatto.
7: Radio Subasio. Ciao Gianluca, un bacione.
0: Un bacione anche a te, che carina davvero. Un bacione a tutti i bambini, ci sentiamo anche domani per l'ultimo giorno di questa stagione. Mi raccomando, buona giornata a scuola.

0: I pinguini tattici nucleari su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGcom 24 minuto alle 8.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Alto là della Camera statunitense, Donald Trump deve ritirare le truppe dall'Iran, ma il presidente americano può porre il veto. Il capo della Casa Bianca ostenta ottimismo, l'accordo con Teheran è vicino e vorrebbe incontrare Khamenei. Un allarme antiaereo è scattato nel nord di Israele poche ore dopo l'ennesima dichiarazione del cessate il fuoco tra lo Stato ebraico e il Libano. Hezbollah rivendica il lancio di razzi nel sud del paese dei Cedri contro un posto di comando nemico vicino al castello di Shekif. Intanto in un raid di Tel Aviv su Gaza City sono morte 9 persone, tra cui 4 bambini. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. Ci sono morti e feriti. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, ma esclude tagli alle tasse sui carburanti. Bruxelles concede all'Italia 14 miliardi in più per investire nelle rinnovabili e torna a chiedere una revisione delle rendite catastali. Caporalato, guerra dei campi dietro alla strage dei 4 braccianti in Calabria. Le vittime tra i 19 e i 29 anni erano transitate in Sardegna. Il sopravvissuto di origine afghana sotto protezione. In carcere gli autori, 2 pakistani di 31 anni. Tennis, oggi la prima finale del Roland Garros, quella del doppio misto con Errani e Vavassori a difendere il titolo contro King e Dabrowski. E ci sarà di sicuro un azzurro nell'atto conclusivo dello Slam parigino domenica. Arnaldi e Ocobolli che si sfideranno in semifinale. Ritiro tra le lacrime di Berrettini per un problema muscolare nel secondo set dei quarti contro il Sanremese. Calcio, vittoria esterna dell'Italia di Baldini sul Lussemburgo 1-0. Domenica sera nuovo test con la Grecia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è la colonna sonora delle tue serate, dalle 20. Da lunedì a venerdì, 3 per te, le 3 canzoni della vostra vita scelte da voi. Alle 21 con Roberta Reversi, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Alle 22:30, la selezione delle più belle canzoni d'amore.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 11 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa. 4 km di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A22 tra Carpi e il Bivio per l'Autosole viaggiando verso Modena. Code per traffico anche sulla A23 per 7 km tra Tarvisio Nord e Malborghetto in direzione della A4. Sulla A24 3 km di incolonnamenti sempre per traffico tra il Bivio per il grande raccordo anulare e fine Complanare procedendo verso la tangenziale est. Infine sulla statale 113 settentrionale Sicula si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Torrenova e Sant'Agata di Militello in direzione dell'incrocio Trapani. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

No More I Love Yous. Questa è la canzone di Annie Lennox su Radio Subasio. Buongiorno a tutti, 4 giugno, siamo pronti a vedere che è successo di importante o curioso nel corso di questa giornata, proprio nel corso della storia. Tutti gli avvenimenti che riguardano il secolo scorso, io partirei da quello più recente stamattina per arrivare al più vecchio, tra virgolette. Allora, nel 1990, a poco più di 3 anni dal lancio statunitense sulla rete televisiva CBS, viene trasmessa anche in Italia la soap opera Beautiful, ambientata a Los Angeles. La prima puntata va in onda su Rai 2 alle 13.45, ma ben presto, come tutti sanno, insomma, la soap approderà su Canale 5, dove viene trasmessa più o meno allo stesso orario da 36 anni, insomma, quelli sono gli anni in Italia di Beautiful, perlomeno, con enorme successo. Andiamo adesso indietro al 1929, quando nello stato di New York George Eastman tiene una dimostrazione del primo film Technicolor con macchina da presa a 3 pellicole. Perché 3 pellicole? Perché ad ognuna è demandata la memorizzazione di un colore primario, metodo che garantisce colori più vividi di quanto possibile fino a quel momento. Il sistema sarà distribuito dal 1932 dopo un lungo lavoro di perfezionamento, la tecnologia che avanzava. Questo accadeva 97 anni fa. E arriviamo al 1914, l'evento più vecchio che citiamo stamattina, perché si apre a Firenze il processo a Vincenzo Perugia, con 2G, attenzione, autore del furto della Gioconda al Museo Parigino del Louvre. Il pubblico ministero ne chiede la condanna a 3 anni, mentre gli avvocati di difesa, evidenziando il gesto non motivato da profitto ma dal desiderio di riscatto dell'Italia, perché così pensava lui e così la pensano tra l'altro ancora molti italiani, chiedono la soluzione per semi infermità mentale. Ebbene, questo è accaduto tanto tempo fa, ma ancora oggi ci sono dei gesti che noi facciamo convinti di essere nel giusto, perché sarà capitato anche a voi, no, di compiere qualcosa, un gesto che magari sapevate bene non essere lecito, magari neanche legale, però l'avete fatto a fin di bene perché era giusto così. Vi è capitato qualsiasi cosa? Se magari è successa una cosa del genere, anche l'esito vi piacerebbe conoscerlo, potete parlarne con noi con un breve messaggio a Radio Subasio. Vi aspettiamo 348 075 8060. Arriva Elettra Lamborghini.

Roma, cose e cuoricini su Radio Subasio. Tanti cuoricini a chi sceglierà una bella canzone. Non solo, questa canzone verrà anche suonata tra poco su Radio Subasio nel voice box, perché funziona così: ogni mattina voi ci mandate un messaggio vocale dicendoci come vi chiamate, da dove ci ascoltate e soprattutto che canzone vorreste sentire. Uno sarà il protagonista stamattina tra una decina di minuti. Basta appunto inviare il vostro vocale adesso, mi raccomando, al 348 075 80 60.

0: già, che male c'è, Pino Daniele su Radio Subasio. Quante volte abbiamo commesso qualcosa che magari sapevamo già non essere proprio giusta, eppure abbiamo detto non c'è nulla di male, anzi lo faccio a fin di bene. È successo anche a Lara da Camerino, per esempio, in provincia di Macerata, che dice: quando ero piccola, e vi parlo degli anni Ottanta, durante la refezione scolastica rubavo sempre 2 o 3 panini perché avevo visto che Heidi lo faceva per la nonna di Petar nel cartone animato e li nascondevo nel comodino di mia sorella grande, che se ne accorgeva dopo qualche giorno quando avevano fatto la muffa, proprio come succedeva ad Heidi, tra l'altro me lo ricordo il cartone. È perché tu, chissà, magari pensavi di rubarli per i poveri, anche voi facevate qualcosa del genere? Un messaggio 348 075 8060, vi aspettiamo.
1: Mi ricordo di te, eri bella davvero, e dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Subasio, Giovanni da Nettuno, è tanto tempo che il radio non si sente innuendo dei Queen. Mi piacerebbe ascoltarla.

Innuendo, il capolavoro dei Queen, uno dei capolavori dei tanti di questa band, il gruppo di Freddie Mercury. Grazie a Giovanni da Nettuno in provincia di Roma, l'abbiamo riascoltata con enorme piacere. Credo che insomma Giovanni tu abbia fatto un regalo a te stesso, ma anche a tutti quanti noi, con questa richiesta nel voice box di Radio Subasio, che torna anche domani, dopodomani, tutti i giorni, tutte le mattine, 7 giorni su 7, sempre con i vostri messaggi e sempre intorno alle 8:30. Adesso torna anche lui, Sal Da Vinci, il successo clamoroso di un paio d'anni fa, Rossetto e Caffè.

Le cose che vivi, Laura Pausini su Radio Subasio, sono le 8:50, buongiorno da Gianluca Giurato. A volte viviamo le cose in maniera un po' diversa rispetto a quelle che sono le cose reali, nel senso che pensiamo di essere nel giusto anche quando non lo siamo. Siamo partiti stamattina da una vicenda accaduta proprio il 4 giugno del 1914, quando si aprì il processo a Vincenzo Perugia, con 2G appunto, colui che aveva rubato la Gioconda, pensando, come del resto ancora molti italiani sono convinti, che fosse stata rubata da Napoleone. Invece no, la Gioconda è stata venduta legalmente da Leonardo da Vinci, che l'aveva portata proprio di persona in Francia al re Francesco I. Ebbene, lui ha agito in buona fede perché pensava di restituirla all'Italia, anzi lui era proprio ossessionato dalla Gioconda. Però ecco, anche a voi è successo di agire in buona fede, magari di fare qualcosa pensando di essere nel giusto, anche se in fondo sapevate che non era così. Giulio da Roma scrive: guardavo ogni giorno il cellulare di mia moglie, la mia era pura gelosia, ma pensavo di essere nel giusto perché dovevo, ha sottolineato, dovevo sapere se mi tradiva. Oggi so di aver sbagliato, PS, lei non lo ha mai saputo. Giulio, hai usato un nome di fantasia, spero, perché sai, le voci corrono, dai, e ormai è acqua passata, diciamo, anche se tua moglie dovesse venirlo a sapere attraverso la radio. Anche voi avete fatto qualcosa del genere, magari avete commesso qualche atto non legale, non proprio legale, convinti di essere nel giusto. 348 075 8060.

0: sua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca lo stesso di Luca Carboni su Radio Subasio, le breaking news di TGCom 24, adesso sono quasi le 9.
2: Buongiorno da Esther Roletto. La Camera statunitense vota il ritiro delle truppe dall'Iran, ma la risoluzione ha una valenza più che altro simbolica, dato che Donald Trump ha il diritto di veto. Una possibile intesa con Teheran entro il fine settimana, afferma il presidente americano. Media ufficiali libanesi riferiscono di attacchi dello Stato ebraico nel sud del paese, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti. Il ministro della difesa Katz replica: abbiamo promesso sicurezza ai residenti e l'abbiamo mantenuta. Bombe anche su Gaza City. Da Bruxelles è arrivato il via libera alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, come richiesto dall'Italia. Le risorse, circa 14 miliardi di euro, potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sulle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. Germania, Francia e Regno Unito stanno collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia per porre fine alla guerra, perché intravedono un cambiamento di scenario che rafforza la posizione del presidente ucraino Zelensky. Lo riferisce Bloomberg mentre prosegue il fuoco incrociato. Il caso della Grazia Nicole Minetti: la procura di Milano conferma il parere favorevole all'atto di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda e spiega: notizie di stampa non corrispondenti al vero, ribadito lo stato di salute del bimbo adottato che richiede la presenza della madre, parte la richiesta per i danni. Tennis: l'ennesimo infortunio costringe Berrettini al ritiro durante la sfida con Arnadi nei quarti del Roland Garros. Sarà così il sanremese a vedersela con Cobolli in semifinale per l'ultimo atto del torneo. Oggi Errani e Vavassori si giocano il titolo nel doppio misto. Calcio: buona la prima dell'Italia del CT ad Inter in Baldini, che in trasferta ha battuto il Lussemburgo per 1-0. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. A breve, tra oggi e domani, un'altra perturbazione atlantica attraverserà il nord. Nel corso della mattinata residue piogge sulla Puglia meridionale, graduale aumento della nuvolosità su Alpi e nord-ovest con le prime piogge, nel pomeriggio nel settore alpino di Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia. Cielo poco nuvoloso velato altrove, in serata piogge più intense e diffuse su Alpi e nord-ovest. Temperature per lo più comprese fra i 24 e i 28 gradi, con qualche punta leggermente superiore al sud e sulle isole maggiori. Per ulteriori dettagli la nostra app meteo.it.

Eccoci qua, sono le 9:05 minuti. Ecco anche l'ultima ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio che parte adesso. Buongiorno da Gianluca Giurato, andiamo indietro al 1998 per la collection C'è Renato Zero, Cercami.

Questa è la canzone di LDA e H7 su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Giochiamo anche stamattina con una canzone che abbiamo mostrificato. Anche oggi ci siamo divertiti, vi faremo sentire tra poco una clip. Ecco, è un po' cambiata, però voi la riconoscerete. Io vi do qualche aiuto, ma piccolissimo aiuto, perché veramente si tratta di una canzone molto recente, uscita qualche mese fa, partecipata al Festival di Sanremo. Si è classificata molto in alto, ma vi dico molto molto in alto questa canzone qua. Ed è stato, diciamo, anche una bella sorpresa per questo rapper, perché magari nessuno si aspettava che sarebbe arrivato in quella posizione. E che dirvi, insomma, è una canzone che tra l'altro, dietro un'apparente leggerezza, parla anche di temi invece molto seri, molto molto profondi. Vi faccio sentire la clip, dai, che già vi ho detto troppo. Poi sta a voi indovinare, quindi mandarci un messaggio vocale, attenzione in questo caso col vostro nome, la città da dove ci ascoltate, il titolo della canzone e l'artista. Il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta con noi su Radio Subasio. E il numero è sempre quello, messaggi vocali al 348 075 80 60. Prima la clip. Sentiamo un attimo, eccola qui.

0: Mentre tutto scorre in Egramaro su Radio Subasio e scorre questa bella giornata, anche parlando con voi, in questo caso con Romina che ci ha contattato da Iesi. Pronto Romina, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno, mi senti Romina?
1: Sì, ti sento bene, molto chiaro.
0: Eccola, allora, da Iesi, giusto?
1: Sì, vengo da Iesi.
0: Allora, però mi dicevi proprio poc'anzi che stai andando in realtà verso il mare.
1: Sto andando verso il mare, sì, a trarre ispirazione, perché io scrivo poesie e quindi il mare lo contemplo in questo modo qui, traendo.
0: Ecco, giustamente, prendi ispirazione. Sì. E quale mare oggi ti ispirerà?
1: Umana, in provincia d'Ancona.
0: Bellissimo posto, Umana, insomma molto molto sì. Noto a livello nazionale e internazionale, sicuramente scriverai delle poesie bellissime là. Ma quindi tu scrivi poesie, scrivi anche dei libri, Romina?
1: Io scrivo poesie e scrivo anche dei libri, sì, ho pubblicato da poco il mio quarto libro.
0: Ah, però, come si chiama, come si intitola il libro?
1: Si chiama Dove l'amore non ha confini.
0: Dove l'amore non ha confini, ed è un libro di poesie.
1: Sì, è un libro di poesie, sono 50 poesie, tutte incentrate sull'amore, perché scrivo sull'amore praticamente.
0: Questo è il tema delle tue poesie. E sarebbe bello, però adesso non ti voglio mettere in difficoltà, sarebbe bello se tu ci componessi proprio istantaneamente una poesia in diretta, una poesia proprio solo per noi di Radio Subasio, ma proprio due versi e due.
1: Allora, proprio due versi. Vediamo un po' cosa mi può venire in mente. Eccolo qui. Allora, il nostro amore dimora nello stesso respiro, consuma la notte nella medesima quiete e con un sogno di mezza estate e tamo.
0: Mannaggia che non si è sentito tanto bene, perché purtroppo il segnale è disturbato. Guarda, però abbiamo apprezzato tanto le tue parole, il tuo gesto, Romina, insomma, quindi davvero complimenti. Abbiamo.
1: Grazie.
0: Ma io più che in macchina, tu stai andando in macchina giusto verso il mare, se sembra che tu sia in un luogo dove c'è uno sciacquone.
1: Ma sai cos'è? Che mi sono fermata, solo che mi trovo in una strada molto trafficata.
0: Ah, ecco.
1: E quindi nonostante mi sono fermata, però il traffico
0: si
1: è preponderante.
0: Va bene, sì, va sì. Bene, allora è giusto che tu vada verso la quiete, verso il mare, verso la bellezza, per trarre la massima ispirazione per le tue poesie. Intanto dacci, anzi poi ti chiederò anche un parere proprio sul testo, dacci il titolo della canzone di oggi, qual è, Romina?
1: Tu mi piaci tanto, di Saif.
0: Mm-hmm. Bravissima.
1: L'ultima canzone, canzone cantata all'ultimo festival di Sanremo,
0: dove è arrivato secondo. E che ne dici, visto che tu scrivi poesie, che ne dici di questo testo?
1: È molto bello,
0: vero?
1: È molto originale e parla di cose, di temi sociali molto molto importanti, secondo me.
0: E lo fa veramente bene, giusto?
1: Esattamente, sì, molto bravo.
0: Bene Romina, un bacione allora e buona ispirazione per questa mattina.
1: Grazie Gianluca, grazie e un saluto a tutti voi.
0: Ciao,
1: viva
0: ciao caro.
1: Subasio.
0: Viva
1: ciao.
0: Romina, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao. Ciao.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ci pensiamo domani, Angelina Mango su Radio Subasio. A certe cose si può anche pensare domani, altre non si possono procrastinare. Allora saluto un po' di amici come Nicoletta da Torino, Antonio da Assisi, Floriana da Roma, c'è Anna da Vignanello con il figlio Gerardo, i nipotini Manuel e Gabriele, c'è anche la nostra simpaticissima Emma da Pesaro che ci ha mandato un bel vocale. E poi, a proposito di vocali, è lungo, lo riassumo io, mi è piaciuto quello di Chiara che dice: la giornata è iniziata in modo un po' burrascoso perché ha una figlia adolescente poco collaborativa e anche poco simpatica. Vabbè, quella è l'età, Chiara, però a volte sono le piccole cose, le passioni che ti fanno svoltare la giornata, perché lei è andata a ritirare alla posta i due CD che ha comprato degli Stadio, che completano così la sua collezione, quindi la giornata ha preso una piega diversa. Giustamente, vedi, sono queste cose qua, sono le passioni che poi fanno la differenza. Grazie a tutti amici, per tutti quanti voi, e noi c'è Giorgia Golpe.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Un mondo migliore, Vasco Rossi su Radio Subasio. Chissà se ci parlerà di un mondo migliore stamattina Stefano Pozzovivo.
1: Non è detto. Intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Ma ti faccio una domanda.
0: Sì.
1: Se domattina scoprissi che sul tuo conto corrente sono arrivati 20 miliardi di euro.
0: 20 miliardi di euro.
1: Esattamente. Come ti comporteresti? Andresti subito dal tuo direttore di banca segnalando l'anomalia? O faresti come il commesso viaggiatore che passa al casello, non si paga, passa con la faccia seria ma sotto sotto ride, come cantava Roberto Vecchioni?
0: Ma sai, penso che farei la prima, ma perché secondo me è sicuramente un errore, prima o poi mi sgamano e quindi meglio sincerarsi, perché se qualcuno me li ha voluti regalare, allora
1: scusa, a mia insaputa. Certo, come no. Beh, anche questa mattina, come ogni mattina, partiremo dalla cronaca che ci ripropone un quadro che in realtà abbiamo già letto e visto altre volte, conosciuto altre volte. Questa volta la notizia arriva dalla Turchia, dove un residente della città di Van si è ritrovato proprio così sul proprio conto 20 miliardi.
0: Che solo a quantificarli è difficile.
1: Proprio una cosa pazzesca. Adesso, al di là della cifra, al di là di quello che può essere successo come errore, c'è una questione di fondo. Se fosse successo a voi, intanto come vi sareste comportati? Ma al di là dei controlli d'ufficio che potrebbero o dovrebbero scattare, come vi interfaccereste con la vostra onestà? A patto, cioè al premesso che poi ve li bloccano, non li potete prendere. Però con cifre molto più modeste, che so, un 30.000 euro, che potrebbero essere la manna dal cielo in un momento storico particolare,

0: Fight, Taylor Swift su Radio Subasio, così chiudiamo. Noi ci sentiamo domani tutti in piedi, a partire dalle 7 arriva Stefano Pozzovivo ad accompagnarvi fino alle 13. Io vi auguro una buona giornata, che tale sarà se resterete ovviamente su Radio Subasio. È tutto da Gianluca Giurato, c'è prima l'informazione, 2 minuti alle 10, breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Accordo per la tregua tra Israele e Libano. Prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo dell'esercito libanese e sarà subordinato al disarmo di Hezbollah. Ma i raid continuano anche dopo l'annuncio. I media locali riportano di attacchi di droni israeliani nel sud del paese. Nel frattempo la Camera statunitense ha approvato una risoluzione per ritirare le truppe dall'Iran, votata anche da 4 repubblicani. Ora il provvedimento passa al Senato. In caso di esito positivo, Trump potrà comunque porre il veto. Dopo il pesante attacco ucraino a San Pietroburgo, non si fermano le ostilità reciproche fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, 2 morti, mentre l'esercito di Zelensky ha attaccato in Crimea, 3 le vittime. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia. Gli stati potranno usare una quota della deroga fiscale prevista per la difesa per investimenti energetici. L'Italia potrebbe scorporare spese per 13,6 miliardi, ma non potranno essere usati per sconti in bolletta o tagli alle accise. Nulla di irregolare nella grazia concessa a Nicole Minetti, è quanto concluso dalla Procura Generale di Milano dopo le verifiche aggiuntive. Per i magistrati le notizie su presunti festini sono false. I legali dell'ex consigliera regionale lombarda sono pronti a chiedere i danni. Tennis, Cobolli e Arnaldi si sfideranno domani nella semifinale del Roland Garros. Battuti Auger Aliassime e l'altro azzurro Berrettini, ritiratosi per infortunio. Vavassori e Derrani in finale nel doppio misto. Calcio, la nuova nazionale di Baldini batte il Lussemburgo in amichevole. Queste le breaking news di TGCom 24. We'll be right back.

Eccoci, buondì dal pozzo insieme fino alle 13 in questo giovedì numero 4 di giugno 2026. Cominciamo come sempre molto bene, quest'oggi con Dionne Warwick.

I Never Fall in Love Again di Anu Warwick. Delicatezza in questa canzone. Eccoci qui, pronti a vivere insieme le prossime tre ore tra tante canzoni, suoni, emozioni, qualche sogno e qualche spunto di riflessione che ha a che fare con un immaginario piuttosto diffuso nella collettività, cioè quello di diventare all'improvviso proprietari di una somma importante, se non ragguardevole, che può davvero cambiare la nostra vita. Sì, ma quanto? Sì, ma come? E anche quest'oggi partiamo dalla cronaca, che ci restituisce la notizia di un cittadino turco che si è ritrovato sul proprio conto corrente niente po' di meno che 20 miliardi di dollari per un bonifico di origine sconosciuta. Ora, al di là della vicenda che ha occupato e impegnato le cronache dei giornali un po' di tutto il mondo, è successo anche da noi, anche in Italia, spesso, anche con cifre più modeste, certo cifre importanti rispetto ai conti correnti in cui erano finite per caso. E allora, se fosse successo a voi, come vi sareste comportati? Avreste mostrato pubblicamente la vostra sorpresa? O avreste fatto finta di niente per poi approfondire nella privacy? Ma al di là dei controlli d'ufficio che potrebbero e dovrebbero scattare, come vi interfacereste con la vostra onestà? Già, tacere e tenere o indagare e portare la luce l'accaduto? Avete storie simili da raccontare? Quest'oggi ci confronteremo con la nostra, di tutti, onestà, perché sì, ci possiamo definire onesti, ma l'occasione fa l'uomo, avete capito, no? Ne parleremo al 348 075 8060 con tutta l'onestà intellettuale di cui siete capaci, e lo sappiamo che ne siete capaci, a partire dalle 11. Intanto c'è un primo buongiorno e va a Elisabetta che ci ascolta e ci saluta da Alatri, siamo in provincia di Frosinone. Buon ascolto a te, buon ascolto a tutti, anche con Achille Lauro.

Niente di più, cantano i Luna Pop di Cesare Cremonini. 20 miliardi di dollari, nulla di più, nulla di meno. Un cittadino turco residente nella città di Van si è ritrovato la generosa somma sul proprio conto corrente per un bonifico di origine sconosciuta. Si tratta sicuramente di un errore, ma la circostanza ha spiazzato non poco il 32enne Hamad Yangar Takalo, che ha scoperto di possedere un trilione di lire turche dopo un malfunzionamento della sua carta di credito mentre faceva la spesa al mercato. Chissà, avrà pensato: ho finito i soldi. La somma lo farebbe rientrare, se rimanesse nelle sue disponibilità, fra i 120 uomini più ricchi del pianeta. Ma la vicenda fa scattare molte riflessioni, soprattutto sul piano etico, ed è su questo che vorrei muovervi con voi questa mattina, anche perché spesso la cronaca ci restituisce di movimenti errati su conti correnti anche dei nostri concittadini, che si ritrovano loro malgrado con somme più o meno importanti sul loro conto corrente senza averne titolo. E quindi lì scatta la domanda: se fosse successo a voi, come vi sareste comportati? Avreste mostrato pubblicamente la vostra sorpresa o avreste fatto finta di niente per poi approfondire magari in tutta privacy? Ma al di là dei controlli d'ufficio che potrebbero e dovrebbero scattare, anzi sicuramente scatterebbero, come vi interfaccereste con la vostra onestà? Tacere, tenere o indagare, portare alla luce l'accaduto? Vi è mai capitato poi di ricevere qualcosa a vostra insaputa, accorgervene e... ecco appunto, diteci com'è andata. 348 075 8060.

quasi a sorpresa sua soprattutto. E il 15 sarà protagonista qui su Subasio, del Radio Subasio Music Club Live. Lorenzo Salvetti, dimmelo tu.

0: Heaven is a place on earth. Belinda Carlisle, anche parte delle Goo Goos, di recente ritornate agli onori delle cronache musicali. Questa è Radio Subasio, sono le 10:39, in vostra compagnia Stefano Pozzo Vivo fino alle 13. Tra un po' torneremo ad immergerci nel tema di quest'oggi, che ha già suscitato reazioni, come era prevedibile. Immaginate di trovarvi 20 miliardi sul conto e non sono i vostri, ma il conto sì. Ora c'è Ligabue, riderai.
1: Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Quanto tempo ancora, Biagio Antonacci, quanto tempo pensereste se restituire o meno una somma sfacciata che vi è stata accreditata sul vostro conto corrente? Non ci ha pensato un attimo il turco Ahmad Yangard, che è corso in banca a segnalare che quei 20 miliardi di dollari accreditati sul suo conto con un bonifico anonimo non erano i suoi. E voi come vi sareste comportati? Avreste mostrato pubblicamente la vostra sorpresa o avreste fatto finta di niente per poi approfondire? Ma al di là dei controlli d'ufficio, come vi interfacereste in questo caso con la vostra onestà? Tacere, tenere o indagare e portare alla luce l'accaduto? Avete storie simili da raccontare? 348 075 8060.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, balorda nostalgia, ora torna l'informazione su Subasio con l'appuntamento delle 11.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Nonostante l'annuncio della tregua tra Israele e Libano, non si fermano le offensive di Tel Aviv. Negli scontri ucciso un casco blu. L'esercito dello Stato ebraico ha intimato i civili a non andare a sud del fiume Zaharani. Hezbollah minaccia rappresaglie. Intanto Trump assicura che un'intesa fra Stati Uniti e Iran è possibile già entro il weekend, ma arriva il semaforo rosso della Camera, che ha approvato una risoluzione per ritirare le truppe. Il provvedimento passa al Senato. Il presidente americano potrà comunque porre il veto. Dopo il pesante attacco ucraino a San Pietroburgo, non si fermano le ostilità reciproche fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, 2 morti, mentre l'esercito di Zelensky ha attaccato in Crimea, 3 le vittime. Sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia. Per affrontare la crisi, i 27 avranno un margine di manovra fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni. Per l'Italia si sbloccano così quasi 14 miliardi, ma Bruxelles avverte non si potranno usare per tagliare le accise. Richiamo anche sui salari. I 4 braccianti arsi vivi ad Amendolara, nel Cosentino, sarebbero vittime della guerra per il controllo dei campi. È una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla vicenda. Occhi puntati sulla rete di caporali. In carcere 2 pakistani di 31 anni. Tennis, Cobolli e Arnaldi si sfideranno domani nella semifinale del Roland Garros. Battuti Auger Aliassime e l'altro azzurro Berrettini, ritiratosi per infortunio. Vavassori e Derrani in finale nel doppio misto. Calcio, la nuova nazionale di Baldini batte il Lussemburgo in amichevole. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord permangono le code per un grave incidente tra Capannori e Lucca Est verso Pisa. Si registrano code per un altro incidente anche sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Imola in direzione Taranto. Per incidente sulla stessa autostrada, coda sul bivio di diramazione Ravenna A14 Bologna-Taranto provenendo da Ravenna verso Bologna. Per traffico, code a tratti sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Udine Sud e tangenziale allaccio con la 4. Su quest'ultima code a tratti tra il raccordo tangenziale Est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Un veicolo fermo sulla 1 crea code tra Sasso Marconi Nord e il raccordo A14 Bologna Casalecchio. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo coda per traffico tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale Est della capitale. Sulla statale 9 via Emilia sono segnalati lavori di manutenzione tra Fidenza, statale 580 dei due ponti e Piacenza, statale 10 Padana Inferiore. Sempre per cantieri, code a tratti sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arma di Taggia e Imperia Ovest verso il capoluogo Ligure, lungo la 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Si narra che fu Mia Martini a chiedere al suo compagno dell'epoca, Ivano Fossati, di scrivere una canzone per sua sorella Loredana Bertè e gliela cuscì addosso. Era Non sono una signora.

0: il
1: stavo per dire come l'istinto tribale di far proprio qualcosa che ci capita davanti e quale occasione irripetibile. Beh, oggi siamo partiti dal caso di questo cittadino turco che si è trovato 20 miliardi di dollari per un bonifico di origine sconosciuta sul suo conto corrente e ha pensato bene di correre in banca a denunciare l'accaduto, ma soprattutto c'è andato perché mentre faceva spesa al supermercato gli avevano bloccato anche la carta di credito proprio per questo accredito anomalo. Ecco, ma se fosse capitato a voi, vi ho chiesto oggi, come vi sareste comportati? Avreste mostrato pubblicamente la vostra sorpresa o avreste fatto finta di niente per poi approfondire con comodo? Ma al di là dei controlli che sarebbero comunque scattati, come vi interfacereste voi con la vostra onestà? Tacere e tenere o indagare e far scoprire l'accaduto? Vi ho chiesto se avete storie simili da raccontare.
2: Sono Giuseppe di Albano. Ho fatto due conti. Io li restituirei senza gli interessi, perché comunque mi avrebbero dato all'1% 547.000 euro al giorno. Dopo una decina di giorni li puoi restituire.
1: 10 giorni di ricchezza! Però ha fatto subito il conto, il nostro ascoltatore. Beh, ci potrebbe stare. Poi però con la coscienza si scende facilmente a patti. 348 075 8060.

0: L'Aurora Eros Ramazzotti nella mattina in cui con voi stiamo parlando di onestà, una parola di cui spesso, troppo spesso, molti, a dire il vero, si riempiono la bocca, salvo poi, è vero? Già, però ognuno di noi spesso, anche per motivi diversi, magari non visto, quante volte è sceso a patti con la propria onestà? Noi siamo partiti da questa notizia di questo bonifico errato di 20 miliardi di dollari sul conto corrente di un ignaro turco che si è ben guardato dal toccarli, anzi non avrebbe potuto, ma comunque è andato subito in banca a sincerarsi dell'accaduto. Detto questo, vi ho chiesto se fosse successo a voi come vi sareste comportati. Vi sareste defilati oppure avreste preso in mano la situazione e avreste denunciato subito l'anomalia? Ma al di là dei controlli, come vi interfacereste in questo caso con la vostra onestà?
1: Onestà? No, mi li terrei, non me ne fregherebbe niente. Ascolta, è una colpa di fortuna così che ti capita nella vita quando ti capita un'altra volta. Ora, è capitato a me e io me ne tengo. E vabbè, mi dispiace per chi magari ha sbagliato o per chi, oh, ascoltate, veramente, ma quando ti capita una cosa del genere? A me sicuramente mai, e quindi io me li tengo. Maria Rosaria d'Arezzo.
0: Anche questa è onestà, certo, intellettuale.
2: Sono Rossana da Lucca. Come posso interfacciarmi con la mia onestà? Che la mia onestà accadrebbe? Però in realtà denuncerei, direi l'accaduto, per paura poi di essere scoperta, perché poi ti scoprono, ormai è tutto controllato, e quindi, e poi per paura anche di poi magari dover restituire successivamente la somma, magari non sarei più capace, quindi sarei onesta per paura di essere scoperta, quindi un'onestà forzata.
0: Io direi un'onestà subordinata alla deterrenza. E voi? 348 075 8060.

0: 20 miliardi di dollari sul conto corrente di un ignaro turco a cui non è preso un coccolone, ma quasi. Ciò detto, se fosse accaduto a voi, come vi sareste comportati? È la domanda birichina che vi ho posto. Come vi interfacereste con la vostra onestà? Tacere e tenere o indagare e portare alla luce l'accaduto? Vi ho chiesto se avete storie in questa direzione. Da.
1: A me è successo, mi sono trovata 600 euro sul conto, però ho subito chiamato la banca, anzi ho fatto anche una denuncia ai carabinieri, perché in pratica era di un'assicurazione e di una macchina con il mio nome, quindi ho dovuto fare un giro un po'. E però per il discorso di quant'erano 20 milioni di dollari, beh guarda, in questo caso per tutta la mia onestà io 15 rilascio, 5 ci scappo proprio. Buona giornata.
0: Per tutta la mia onestà, anche quella intellettuale.
2: Sono Agostino da Verralla, provincia di Viterbo. Se io mi dovessi trovare dei soldi nel mio conto corrente, non toccherei nulla di quei soldi. Aspetterei che qualcuno si facesse vivo, dovrebbe dimostrare che i soldi sono suoi. A quel punto gli chiederei almeno il 10%.
0: Ecco, un gioco per così dire di rimessa, star lì, far finta di nulla, dissimulare e mimetizzarsi in attesa che arrivi il proprietario.
3: Sono Lucia. Allora, a me è capitato di trovare sul mio conto corrente 3.000 euro e mi sono precipitata subito in banca per denunciare l'accaduto. L'impiegata mi ha guardato in modo strano perché volevo rispedire al mittente questa cifra, cosa che ho fatto, e il mittente era un compro oro. Quindi niente, io mi è capitato, però ho rispedito al mittente con tanta incredulità da parte dell'impiegato della banca.
0: Interessante lo stupore dell'impiegato della banca, evidentemente un atteggiamento da parte di questo cliente molto molto accurato e onesto non comune. E voi? 348 075 8060.

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata.
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Ci sono anch'io, 883, ci siete sempre voi, i nostri pensieri, e quest'oggi vi abbiamo stuzzicato abbastanza perché d'altro canto la notizia da cui siamo partiti era troppo ghiotta. L'accredito di 20 miliardi di dollari sul conto corrente di un ignaro turco che ovviamente si è spaventato anche dell'imponenza della cifra, e io ho girato questa domanda di situazione a voi. Voi nella stessa situazione come vi sareste comportati? Insomma, al di là dei controlli che poi sarebbero scattati, avreste taciuto oppure avreste indagato per portare alla luce l'accaduto? E poi vi ho chiesto ovviamente se nella vostra esperienza avete storie simili da raccontarci, e devo dire che non vi siete risparmiati in tal senso.
1: Beh, se mi dovete una cifra del genere, 20 miliardi sul mio conto oppure anche di meno, nel senso che non sono i miei, non lo so come mi comporterei. Sarei presuntuosa di dire che andrei subito a segnalare l'anomalia. Bisogna trovarci nelle situazioni. Può essere che mi comporterei correttamente, come può essere che estinguerei il mutuo e poi segnalerei l'anomalia. Non lo so, sono a Roma.
0: Prima l'estinzione del mutuo, giustamente, e poi prima un vivere deinde filosofari.
2: Sono Tiziano da Pontedera. Passare guai per 30.000 euro, sì, fanno comodo perché io non navigo nell'oro, ma non ne vale la pena. 20 miliardi di euro, forse darei 10 milioni di euro a un avvocato per far sparire questi soldi e cambiare vita. Quello lo farei. Mi dispiace non essere onesto, ma a cavaldonato non si guarda in bocca.
0: Ma buono l'avvocato, eh?
3: Se finire mi dà ansio. A me purtroppo non mi è mai successa una cosa del genere, ma se mi dovesse mai succedere un giorno, sicuramente non direi niente. Carpe diem.
0: Carpe diem, viva l'onestà almeno intellettuale.
4: Sono Natascia da Battipaglia. Io non dormo se devo dare un euro a qualcuno, figuriamoci tanti soldi. Buona giornata.
0: E questa è la posizione di molti, eh?
5: Io mi sarei tranquillamente preso le mie comodità, avrei atteso almeno una settimana per poi andare in banca e dire: signori, ho ricevuto questo bonifico, va restituito, gli interessi maturati lasciateli sul conto. Dovrebbero essere circa 13 milioni alla fine.
0: C'è questa.
6: Milana, vi sto ascoltando in viaggio da Roma verso Taurasi in provincia di Avellino. Uh-huh. Io, conoscendomi, non avrei detto niente a nessuno, ma avrei indagato sperando in qualcosa, ma comunque so che avrei indagato per capire, insomma.
0: Per capire, per capire.
7: No, per una cifra così importante mi farei dare appropriazione indebita. Ecco. Andrei subito in banca, ma per spostarli su un altro conto prima che se ne accorgano.
0: E se non è onestà intellettuale questa, diceva John Lilly, chi perde l'onestà non ha nient'altro da

0: Voci Bar con Wrong Wasn't Built in a Day. Ora l'informazione torna su Subasio, quella che arriva è quella delle 12.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Nonostante la tregua annunciata da Tel Aviv e Beirut, continuano gli scontri nel sud del Libano. UNIFIL conferma la morte di un casco blu ucciso in un attacco con proiettili di mortaio. Feriti anche due militari della missione ONU. La Farnesina assicura che non ci sono italiani coinvolti. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. Sono le parole del leader supremo iraniano Khamenei, lette a suo nome in occasione dell'anniversario della morte dell'Ayatollah Khomeini. Ora, ha aggiunto, il loro strumento principale per indebolirci è seminare la paura. Scontro fra Cina e Stati Uniti sulla strage di piazza Tiananmen di 37 anni fa. Il segretario di Stato americano Rubio commemora il massacro e accusa: nessuna censura può cancellare il passato. Pechino denuncia ingerenze e diffamazione, osservazioni che distorcono i fatti storici. Alla Corte d'Assise di Milano si è aperto il processo a Gianluca Soncin, accusato di aver ucciso a ottobre l'ex compagna 29enne Pamela Genini con 76 coltellate. L'uomo, 53 anni, rischia l'ergastolo. Al suo arrivo in aula è stato insultato dalla madre della vittima, che poi è uscita dall'aula. Proseguono le indagini sulla strage dei quattro braccianti arsi vivi ad Amendolara, nel Cosentino. Fermati i presunti autori materiali, gli inquirenti vogliono fare luce sul movente. Udienza di convalida del fermo per i due pakistani di 31 anni in carcere. Non risponderanno al GIP. Tennis: Andrea Vavassori e Sara Errani sfidano la coppia composta da King e Dabrowski nella finale del doppio misto del Roland Garros. Domani le semifinali del singolare maschile, il ceco Mensik contro il tedesco Zverev e il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti protagonisti con i vostri messaggi. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore una nuova perturbazione raggiungerà il nord-ovest per poi estendersi tra sera e notte al nord-est. Tra domani e sabato fenomeni più sporadici interesseranno il centro-sud. Oggi nubi in aumento al nord con le prime piogge pomeridiane su Alpi di Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia. Cielo poco nuvoloso velato altrove. In serata piogge più diffuse e intense su Alpi e nord-ovest, temperature intorno ai 30 gradi in Sardegna e Sicilia, tra i 24 e i 28 gradi sul resto d'Italia. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

Nel 1985 il supergruppo formato da 45 celebrità della musica, per la maggior parte statunitensi, si unirono per beneficenza. Erano USA for Africa, We Are the World.

I Say, Marco Mengoni con il cantautore britannico Tom Work, una collaborazione che risale, se non ricordo male, al 2018, e una bella commistione tra due stili completamente diversi. Anzi, il risultato fu definito al tempo da Marco Mengoni un Frankenstein bellissimo, riferendosi naturalmente a due modi di comporre molto diversi ma che si sono fusi perfettamente. Paola Iezzi ora.

Mai per amore, Gianna Nannini, sempre per piacere in questo caso con voi nei saluti arretrati. Questa parentesi che apriamo come sempre a questo punto della nostra tarda mattina per chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. E devo dire che sono sempre un piacere appunto sfruttare questo momento per salutare chi ci ascolta e ce lo fa sapere, come Sara che ci ascolta e ci saluta da Torino, Elena e Andrea in viaggio verso Ferrara, buon viaggio e buon ascolto. E poi Vera che invece ci ascolta e ci saluta da Giuliano, siamo in provincia di Napoli. Per tutti la novità di Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi.

la verve, la voglia di divertire e anche di divertirsi nella novità di Cristiano Malgioglio, che promette di farci ballare in questa estate ormai imminente. È Amore di

Genesis, Slattery Love, e tra pochissimo, come accade sempre a questo punto della nostra mattina, scopriremo di cosa si parlerà nella pausa pranzo, la tradizionale ora che apre il nostro pomeriggio. Intanto però, sorry, scusa, lo sento, sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Le vibrazioni, vieni da me, venga.
1: Ecco, arrivato, venga, comodi, puntuale, buongiorno. Ci sono, buongiorno.
0: Come la sta?
1: Bene.
0: Sono contento.
1: Bene.
0: Stressato?
1: Direi di no, grazie al cielo no.
0: La vedo pimpante con questa magliettina, dai colori estivi.
1: Beh sì, insomma.
0: È bianca.
1: Bianchissima. Bianca come il latte.
0: Bianca come il latte, potrei avere problemi, sai, il mio daltonismo. Va bene, allora, buongiorno.
1: La tua domanda non è casuale.
0: No, non è mai casuale. Niente accade per caso.
1: Vedi?
0: E perché? Perché parliamo
1: di stress, no? Sì. Perché è stato un recente sondaggio dell'Università di Udine, uh-huh, e a quanto pare gli italiani soffrono di stress, soprattutto derivante dal lavoro.
0: Gli italiani e iperconnessione. Sono stressati.
1: Ecco.
0: Un po' come anche parte degli europei, sicuramente, però insomma incidono tanti fattori,
1: certo,
0: il logorio della vita moderna e poi appunto molti altri. Quindi noi cosa chiediamo oggi?
1: Beh, perché sai, c'è sempre una richiesta continua di performance anche nel mondo del lavoro, e questo provoca stress agli italiani, anche un sovraccarico di lavoro, oppure questa...
0: C'è quello stress da prestazione.
1: Da prestazione, esatto.
0: Ok, no, perché ride?
1: No, così, perché me l'hai detto in un modo malizioso.
0: Quella è l'ansia da prestazione.
1: Ah, ok.
0: Che può generare stress, effettivamente.
1: È vero.
0: Voglio dire, lei è birichino, va bene.
1: Quindi, cosa o chi vi crea stress sul posto di lavoro? Essere sempre performanti, super connessi o anche altro? Se volete farci qualche esempio.
0: Noi siamo qui. Il numero?
1: Certo, 348-075-8060.
0: Senza stress. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.

0: Antonio Lab, Lewis Capaldi ci accompagna. I saluti dal Pozzo è tutto, ci troviamo domani a partire come sempre dalle 10. E adesso invece arriva il nostro pomeriggio con Leonardo Fabrizi, prima ancora l'informazione, e l'appuntamento che arriva è quello delle 13, e come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano. Nuovi attacchi israeliani a Beirut, nonostante il cessate il fuoco. Hezbollah respinge l'accordo tregua fra Beirut e lo Stato ebraico. La Camera USA chiede il ritiro delle truppe americane. Scontri nel Golfo dopo i raid del Pentagono. Trump annuncia possibile intesa con l'Iran entro il fine settimana. A Milano, via al processo per il delitto di Pamela Genini. La madre della modella uccisa 8 mesi fa, in aula urla e insulta l'ex fidanzato della vittima. Bloccata dai legali, la donna è stata accompagnata fuori dalla corte d'assise. Gianluca Soncin rischia l'ergastolo per le 76 coltellate. Operaio muore per il crollo del tetto in un'azienda metalmeccanica di Rosignano, in provincia di Livorno. Aveva 34 anni ed era dipendente di una ditta specializzata con sede in Lombardia. Il cedimento lo ha fatto precipitare al suolo da un'altezza di 6 metri. La Camera approva il disegno di legge sul nucleare. Una volta passato il testo in ambedue i rami del Parlamento, le Camere conferiranno al Governo una delega della durata di un anno per normare produzione di energia da fonti sostenibili, ricerca sulla fusione, gestione dei rifiuti radioattivi. Tennis al Roland Garros, in corso la finale del doppio misto Errani Vavassori Dabrowski King. Domani pomeriggio semifinale del singolare maschile Arnaldi Cobolli. Prima Bolelli e Vavassori si giocheranno un posto nella finale del doppio uomini contro Granollers e Ceballos. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Modena Sud e il bivio per la A22 in direzione Milano, sempre in autosole verso nord 1 km di incolonnamenti per un incidente tra Attigliano e Orvieto, per lavori sulla A10 coda di 1 km tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova, infine sulla statale 12 della Betone del Brennero rallentamenti per un incidente all'incrocio di Trento Centro viaggiando verso il confine con l'Austria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare

prima di essere amici due grandi artisti, ma prima di essere artisti due grandi amici, ma stessa cosa fondamentalmente. Lucio Dalla, Francesco De Gregori. Cosa sarà? Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 oggi. Cosa vi chiedo? Vi chiedo cosa o chi vi crea stress sul posto di lavoro. Magari essere sempre performanti e super connessi o anche altro, fateci qualche esempio se volete. Inoltrate il vostro messaggio scritto vocale al 348 075 80 60. Tra poco argomenterò il tutto. Nel frattempo Lady Gaga, Doechii.

Sold out, giornalisti, appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo. Insieme sino alle 17. Allora, stando ad un recente sondaggio dell'Università di Udine, gli italiani soffrono sempre più lo stress derivante da una società imperniata sulle performance e la continua connessione. Vi do le percentuali? Dice, vabbè, meglio di no. Per il 47% è lo stress da lavoro la principale causa di disagio, seguita al secondo posto da sovraccarico digitale, denunciato dal 27% del campione. Dalle risposte ottenute si evince che il campione sente di vivere schiacciato dai ritmi intensi, richieste di performance e connessione anche al di fuori dei contesti lavorativi. Ci siamo ispirati a questi risultati per chiedervi cosa e chi vi crea stress sul posto di lavoro. Magari potreste rispondere: ma io non sono assolutamente stressato o stressata sul luogo di lavoro. Essere sempre performanti e super connessi, o magari c'è dell'altro, fateci qualche esempio. 348 075 80 60, codice d'accesso che vi consente di inoltrare i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali su WhatsApp o Telegram. E per voi c'è Michael Bublé.

0: I capitani coraggiosi, e tu come stai? Capitani coraggiosi e super coraggiosi, direi. Allora, stando a un recente sondaggio dell'Università di Udine, gli italiani soffrono sempre più lo stress derivante da una società imperniata sulle performance e la continua connessione. Ed è per questo che vi chiedo cosa o chi vi crea stress sul posto di lavoro. Essere sempre performanti e super connessi o anche altro? Fateci qualche esempio se volete raccontarci le vostre esperienze. 348-075-80-60. Sentiamo.
1: Ciao Subasio, Stefania da Civitanova Marche. Quando impareremo a farci scivolare un po' di più le cose di dosso, saremo meno stressati tutti. Lo stress, perlomeno parlo per me, me lo causo da sola. Bisogna imparare a vivere più leggeri. Ciao, un saluto a tutti.
0: Ciao, grazie. Allora, cosa o chi vi crea stress sul posto di lavoro? Essere sempre performanti e super connessi o anche altro? Se volete fateci qualche esempio, 348 075 80 60.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Britney, siete su Radio Subasio, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, bentrovati, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17, si parla di stress, cosa o chi vi crea stress sul posto di lavoro? Potreste rispondere anche assolutamente niente e nessuno, magari non so, essere sempre performanti, super connessi o anche altro, fateci qualche esempio se volete al 348 075 80 60, sentiamo.
1: Mi chiamo Flavia, lavoro in un posto di lavoro, non lo studio mai, dico da poco tempo, penso che i miei colleghi in segreteria e praticamente penso che i miei colleghi siano un po' pesanti, perché ogni cosa per adesso almeno la scaricano su di me, è stata lei, è stata Flavia, no? Io non c'entro, è quella, insomma sono un po' stanca, un po' stressata, non so se addirittura andarmene, ma non posso in questo momento. Aggiungo, mi rimprovero anche davanti ai pazienti, ma anche per lo studio non va bene una cosa del genere, ho provato a parlare con il dottore, ma il dottore non ascolta, non sa ascoltare.
2: Mario D'Arezzo, cosa mi rende più stressato sul lavoro? Il fatto che lavorando nel commercio per noi non esistono giorni di riposo, si lavora sempre il sabato, sempre la domenica, nei festivi non esistono ponti, non esiste nulla di nulla. Quando tutti sono a casa con le famiglie o in giro con le famiglie, noi siamo al lavoro. Nell'unico giorno di riposo che abbiamo in settimana non riusciamo a fare niente né a stare con le nostre famiglie, perché ovviamente la maggior parte delle persone fanno lavori che invece li tengono occupati solo dal lunedì al venerdì, per il sabato e la domenica purtroppo, o per fortuna loro, poi si sta a casa. Io con la mia futura moglie per esempio mi vedo pochissimo, perché lavoro tutti i giorni, tutto il giorno, lei fa l'insegnante, il sabato e la domenica sta a casa, mentre io sono costretto ad andare al lavoro anche in quei giorni, soprattutto in quei giorni. Grazie mille, buona giornata.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: E siamo alle battute finali per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Volge al termine la pausa pranzo di Radio Subasio. Vi ho chiesto cosa o chi vi crea stress sul posto di lavoro, essere sempre performanti e super connessi o anche altro, e vi ho chiesto naturalmente di farmi degli esempi. Grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi, ormai lo sapete, chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: È molto facile subire lo stress negli ambienti di lavoro, specialmente oggigiorno, perché spesso non ci si trova d'accordo, oppure c'è sempre chi vuole prevalere sugli altri, che non ha rispetto delle idee degli altri e non sa lavorare in gruppo, non sa lavorare in equip, non sa rispettare il ruolo degli altri, non sa avere, diciamo, quella giusta empatia che ci vuole anche nei confronti dei colleghi e rispetto. Diciamo, non sono sicuramente tanti gli ambienti semplici oggigiorno. Elisa da Chianciano.
2: Cosa mi rende più stressata sul lavoro? Le mie due colleghe mi fanno una testa come un pallone, chiacchierano. Quando a me non va nemmeno di respirare certe volte, purtroppo le devo sopportare. Ciao!
3: Salvo, sono Gerardo. Lo stress è la continua ricerca dei clienti perché sono una rappresentante.
4: Sono Matteo. Io quando trovo delle regole inspiegabili messe lì tanto per creare gerarchia, tanto per creare un po' di, tra virgolette, terrore, oppure quando trovo una persona che nonostante tutto abbia il mio stesso livello e anche gli stessi anni di esperienza prova a passarmi sopra, prova a comandarmi, prova a criticarmi o prova a tarparmi le ali, questo sì, questo mi crea una grandissima pressione, non riesco ad essere me stesso, mi sento chiuso, e forse perché, come dice anche mia moglie, forse perché sono un sagittario, quindi odio avere le catene. Io devo essere libero di esprimermi in ogni ambiente, specialmente nel posto di lavoro.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano. Nuovi attacchi israeliani a Beirut, nonostante il cessate il fuoco. Hezbollah respinge l'accordo tregua fra Beirut e lo Stato ebraico. La Camera USA chiede il ritiro delle truppe americane dal Golfo. Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno di apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni su terminal petrolifero e navi, raid incrociati tra Mosca e Kiev, bombe russe contro Kherson, 2 morti, e Donetsk, 5 morti, attacco ucraino in Crimea, 3 vittime. Sulle stragi mafiose del 93, archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi. Secondo il GIP mancano elementi concreti in merito a contatti e rapporti con Cosa Nostra. La reazione di Marina Berlusconi: contro mio padre solo fango. La giustizia resta un'emergenza. L'UE eroga a Roma 12 miliardi e 800 milioni per il piano di ripresa e resilienza. È la nona tranche. L'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, 194 miliardi e 400 milioni. La richiesta di fine dicembre era stata approvata dall'esecutivo comunitario il 29 aprile scorso. La Camera approva il disegno di legge sul nucleare. Passato il testo in ambedue i rami del Parlamento, le Camere conferiranno al Governo una delega della durata di un anno per normare produzione di energia da fonti sostenibili, ricerca sulla fusione, gestione dei rifiuti radioattivi. A Milano, via al processo per il delitto di Pamela Genini, la madre della modella uccisa 8 mesi fa. In aula urla e insulta l'ex fidanzato della vittima. Bloccata dai legali, la donna è stata accompagnata fuori dalla corte d'assise. Gianluca Soncin rischia l'ergastolo per le 76 coltellate. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 dei Laghi si resta in coda tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Code sulla A22 del Brennero tra Bressanone e il confine di Stato verso Brennero. Sulla A23 Palmanova Tarvisio si resta in coda in uscita allo svincolo di Udine Sud, tangenziale. Sulla A14 ramo Casalecchio, incolonnamenti tra Casalecchio Stadio e il bivio per la A14 verso quest'ultima. Sulla A4 Venezia Trieste, code tra San Donà di Piave e Sastino di Livenza in direzione Trieste. Infine sulla A2 del Mediterraneo, materiali dispersi in carreggiata tra Morano Castrovillari e Campo Tenese in direzione Fisciano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Immagini, una delle canzoni più iconiche e anche ironiche di Vasco, pubblicata nell'85 all'interno dell'album Cosa succede in città, un album ormai diventato anche, anche lui iconico, mitico, e la canzone diciamo che è composta musicalmente insieme ad Alberto 48 e fotografa perfettamente l'Italia negli anni 80 con una satira, devo dire, piuttosto pungente. Siete su Radio Subasio e per voi Al mio paese, La Brancale, Levante ed Elia.

Volete ascoltare la canzone che meglio rappresenta il periodo che state vivendo? La ascolterete tra le 15 e le 16, ma prenotatela subito e inoltrate il vostro messaggio al 348 075 80.

0: sia l'emozione, la tensione, no? E beh, il vero e proprio conto alla rovescia è iniziato per quanto riguarda la maturità 2026 ed è arrivato uno dei momenti più attesi per oltre 500.000 studenti italiani che si preparano appunto ad affrontare questa prova, una delle più importanti della vita. Un grande in bocca al lupo a tutti, naturalmente. Tu cosa fai questa sera? L'ultimo di Noemi su Subasio.
1: Stare

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Girasole di Giorgia, dai che c'è una canzone che volete ascoltare proprio oggi, allora sarà possibile farlo tra le 15 e le 16 perché sta per arrivare il jukebox, prenotatela subito, inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale, lo potete inoltrare su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Ovviamente è possibile prenotare la canzone anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete dalle 15 alle 16 perché sta per arrivare il vostro jukebox.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 30 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano. Nuovi attacchi di Israele contro la capitale, nonostante il cessato il fuoco. Hezbollah respinge l'accordo tregua fra Beirut e lo Stato ebraico. La Camera USA chiede il ritiro delle truppe americane nel Golfo. A Milano, via al processo per il delitto di Pamela Genini, la madre della modella uccisa 8 mesi fa. In aula urla e insulta l'ex fidanzato della vittima. Bloccata dai legali, la donna è stata accompagnata fuori dalla corte d'assise. Gianluca Soncin rischia l'ergastolo per le 76 coltellate. Sulle stragi mafiose del 93, archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi. Secondo il GIP mancano elementi concreti in merito a contatti e rapporti con Cosa Nostra. La reazione di Marina Berlusconi: contro mio padre solo fango, la giustizia resta un'emergenza. Nel trattare la vicenda della famiglia nel bosco non ci sono stati illeciti dei magistrati. Nordio archivia l'inchiesta. Il guardasigilli ha seguito l'indicazione degli ispettori inviati all'Aquila, che non riscontrarono anomalie nel procedimento che allontanò i 3 figli dai genitori. Montecitorio approva il disegno di legge sul nucleare. Passato il testo in ambedue i rami del Parlamento, le Camere conferiranno al governo una delega di un anno per normare produzione di energia da fonti sostenibili, ricerca sulla fusione, gestione dei rifiuti radioattivi. Tennis al Roland Garros, Errani e Vavassori centrano il titolo del doppio misto. Dabrowski, King battuti in rimonta 2-1. Domani semifinale del singolare maschile, Arnaldi Cobolli. Prima Bolelli e Vavassori si giocheranno un posto nella finale del doppio contro Granollers e Sebagios. Queste le breaking news di TGCom 24.

Inizia il jukebox di Radio Subasio 348 075 8060. Sto dando i numeri, ma quelli giusti se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Se ci state ascoltando dall'app, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Radio Subasio, sono Alessandra, vorrei ascoltare il brano di Alfa e Jovanotti, Buon Vento. Mi ritrasmette tanta leggerezza e soprattutto una sensazione di mare, estate. Un abbraccio da Alessandra, ciao!
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

Buon viento, Lorenzo Giovanotti e Alfa, siete su Radio Subasio. Iniziato da pochi minuti il jukebox. Se volete potete inoltrare il vostro messaggio al 348 075 80 60 e prenotare la canzone che volete ascoltare proprio oggi. Attraverso l'app è arrivato il messaggio di Flora e dice: vorrei semplicemente salutarvi, vi ascolto da Porto Sant'Elpidio e ha scelto la canzone di Rino Gaetano.

Rino Gaetano e questa è il jukebox di Radio Subasio. Saluto i ritardatari, chi è al lavoro, chi è in movimento e chi si sta rilassando, chi è al mare, chi in piscina. Se volete inoltrare il vostro messaggio e richiedere la canzone che volete ascoltare proprio oggi, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata o che esprime al meglio quello che state vivendo, 348 075 80 60. Codice d'accesso per inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali su WhatsApp o Telegram. Se ci state ascoltando dall'app, sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare a proposito Caterina di Ladispoli, ciao Cate, grazie, e poi sono al lavoro con la testa ancora al viaggio a New York da cui sono rientrato proprio ieri. Caro Alessio, vuoi vincere facile, lo credo bene che sei ancora lì con la testa, con l'entusiasmo e con il desiderio magari di tornare in quei posti fantastici, tutti immensi, grattacieli enormi, strade larghissime. E dice: per l'occasione vorrei ascoltare una canzone e ha scelto questa.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Kiss.
1: Kiss, Mr. Prince, questo è il jukebox di Radio Subasio. A proposito, devo salutare Daniele, ha scelto lui la canzone, ha inviato il suo messaggio al 348-075-8060. E poi devo salutare Sandra. Ciao Sandra, grazie anche a te. Poi altro messaggio firmato invece da Francesca. Ciao, io in questo momento sono in ufficio, vorrei salutare tutti i colleghi di lavoro che sono accanto a me, ci stiamo prendendo una pausa caffè in vostra compagnia. Bravi, fate bene. E poi c'è il messaggio invece di Alessandro che ci segue da Firenze. Ciao Ale, io sono qua perché sto visitando questa città meravigliosa, vi ho scoperto da poco, vi ascolto attraverso l'app e non vi mollo più, grazie, molto gentile. Dedicatemi, dice, una qualsiasi canzone. A proposito, sentiamo chi ha scelto la prossima.
2: Vorrei tanto ascoltare la canzone di Da Vinci che piace tanto al mio nipotino Leonardo, sono Fiorella da Battipaglia, e vorrei che gliela dedicassi a loro da parte mia, che li amo tantissimo, sarà per sempre sì per loro, un amore grandissimo. Giorgia, Aurora e Leonardo.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Volevo fare un saluto alla mia amica Flavia di Senigallia, gestisce un bar, è diventata una mia carissima amica e le voglio un mondo di bene. Io sono Luciana da Corinaldo. Ciao.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

perché nonostante ci conosciamo da poco, già ho instaurato con loro un rapporto bellissimo e spero di aver trovato, ecco, appunto, delle compagne di viaggio per questi 5 lunghi anni. E volevo fare anche un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli scolari che in questi giorni stanno, ecco, appunto, finendo gli ultimi giorni. Un abbraccio, Radio Subasio.

bella cosa, grande classico di Eros Ramazzotti. Saluto i super ritardatari, coloro i quali si sono messi in contatto con noi in questo preciso istante. Se volete inoltrare i saluti dell'ultimo secondo, fatelo subito 348 075 80 60. Saluto a proposito Teresa dalla provincia di Salerno, altro saluto va a Michela di Porcariva da dedicare una canzone alle mie colleghe di lavoro, ciao e un bacio enorme. E poi Francesca, un saluto anche a te, grazie. Roberto di Lucca, vorrei ascoltare una canzone nel jukebox di oggi per i nostri 43 anni di matrimonio con Sonia, ciao e tanti tanti auguri. Saluto anche Matteo di Napoli, buon pomeriggio.

0: Breaking News di TGCOM 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Hezbollah rifiuta il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti. Una capitolazione, una sconfitta. Beirut smetta di farsi umiliare nei negoziati, tuona il leader del partito milizia Qassem. Gli scontri non si fermano, ucciso da un mortaio un casco blu serbo di UNIFIL. Nessun elemento concreto su rapporti con Cosa Nostra. Con questa motivazione il GIP di Firenze archivia le accuse a carico di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi mafiose del 1993, ennesimo disastro giudiziario contro mio padre, solo fango, il commento di Marina Berlusconi. La Commissione europea eroga la nona data del PNRR all'Italia, vale 12,8 miliardi di euro, raggiunto l'85% dei fondi stanziati per il nostro paese, che valgono in totale 194,4 miliardi. Sull'attuazione del piano siamo oggi davanti a tutti in Europa, il commento della Premier Meloni. Per la seconda volta dal referendum del 1987 l'Italia imbocca la strada del ritorno al nucleare. La Camera ha approvato il disegno di legge delega che ora passa al Senato. Il governo punta alla conversione in legge a luglio per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Il Senato approva il DDL Valditara sul consenso informato nelle scuole, ora è legge. Le famiglie dovranno essere informate sui contenuti di attività riguardanti l'educazione sessuale e dovranno acconsentire esplicitamente alla partecipazione dei figli. Vietate lezioni e progetti sulla sessualità nelle scuole elementari e dell'infanzia. A Milano è iniziato il processo per il delitto di Pamela Genini, la madre della modella uccisa 8 mesi fa. In aula insulta l'ex fidanzato della vittima Gianluca Soncin. L'uomo rischia l'ergastolo, la difesa punta a cancellare le aggravanti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. A causa di un incidente si resta in coda sulla A4 Venezia-Trieste tra Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Sulla 1 Bologna-Firenze code per un veicolo in panne tra Aglio, innesto direzione sud, e la variante direzione nord verso Firenze. Sulla A13 Bologna-Padova code per traffico intenso tra Bologna Interporto e il bivio A14 in direzione Bologna. Code per traffico intenso alle porte di Milano sull'Autosole tra Melegnano e la tangenziale ovest in direzione Milano. Sulla A7 Milano-Genova un veicolo fermo causa code tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. Infine sulla statale 1 via Aurelia rallentamenti per un incidente al bivio per la Venturina in direzione Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Le 16 da 3 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
1: Buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi, sei proprio un bovide.
0: No.
1: O un felide.
0: Mi piace di più.
1: Un urside,
0: va bene. Fai quello che sei, te lo dico dopo. Ok.
1: Dai,
0: tra pochissimo si gioca.
1: C'è Joe Cocker.
0: Unchain My Heart.

0: Joe Cocker and Shane Mahart 1987, che poi questa canzone faceva parte della colonna sonora di un film, dai che ti interrogo.
1: Oddio, aspetta, non lo ricordo. Anche cos'era? 9 settimane e mezzo?
0: Allora. Ci siamo arrivati.
1: No, perché ricordavo l'altra, io capito.
0: Quale?
1: 9 settimane e mezzo. Di Joe Cocker. L'altra. Quella dello strip.
0: Certo.
1: Non era questo.
0: No.
1: Leonardo, ma possiamo cambiare argomento? Cosa sta dicendo? Ma gli avete fatto bere qualcosa, no? Chiedo a...
0: Oggi è così. Si gioca, dai,
1: tecnici, cosa avete messo nel caffè di Leonardo?
0: Che cosa hai messo? E allora caffè. Si gioca, oggi vi chiediamo di indovinare l'animale misterioso.
1: Sai che io e te...
0: Non sono io, non è neanche la
1: esatto,
0: Giuliani.
1: Stavo dicendo la stessa cosa.
0: Non siamo noi,
1: proprio.
0: Oggi non siamo noi.
1: Però qui dentro ce ne sono.
0: E allora, cosa possiamo dire di questo animale?
1: Beh, possiamo dire che è un mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei canidi.
0: Che però
1: all'occorrenza si nutre anche di bacche e frutti selvatici.
0: Hai capito? Della
1: io
0: serie.
1: Ho capito, sì.
0: Quando hai fame e non trovi nulla, ti devi accontentare. Questo vale anche per la vita di noi bipedi.
1: Ma perché si dice che questo animale è. È quello che non siamo io e te? Perché si dice che ha quella caratteristica?
0: Ah, non so.
1: Ci deve essere un motivo. Ora mi informo.
0: Sì, informati. Mi raccomando. E poi è di medie dimensioni, muso affusolato e anche un po' allungato, devo dire. E ha le zampe corte, ma è agilissimo questo animale. Agilissimo. Di quale animale stiamo parlando?
1: Quando uno dice sei proprio un bel...
0: Sì. E allora le vostre risposte, come sempre...
1: 3480758060.

0: Ho un'idea.
1: Annalisa, siete su Radio Subasio, questa è l'ora ludica. Stiamo giocando. Si sei informata?
2: Su perché questo animale viene definito.
1: Come?
2: Posso
1: come?
2: Dirlo?
1: Sì.
2: Furbo.
1: Okay.
2: Perché hanno veramente comportamenti che a noi sembrano furbi. Sono animali molto adattabili, cauti, opportunisti.
1: Sì.
2: E capaci di cavarsela in ambienti diversi, dai boschi alle periferie della città.
1: Visto? Certo. E allora, quale sarà mai questo animale misterioso? Arrivate alle prime risposte al 348-075-80-60. Il primo o la prima che darà la soluzione, cosa farà?
2: Verrà in diretta con me e con te.
3: Amici di Radio Subasio, per me l'animale che da indovinare è il tasso.
1: È il tasso?
3: Gino da San Marino.
2: No, non
1: è il tasso.
4: Ciao, sono Ivani Zecchi di Salvador. Quindi questo animale, secondo me, sì? È... il lupo.
1: No, non è il lupo. Ciao, non è il lupo.
2: No, non ci siamo.
1: Sbagliato.
5: Potrebbe essere il criscione di Liana da Rimini. Scusate, il crisocione.
1: Crisocione.
2: Il criscione non era quello.
1: Il crisocione. Aspetta, perché vado a googolare.
2: Perché il criscione è un formaggio, sbaglio? Non lo so.
1: Il criso, però somiglia molto effettivamente all'animale di oggi.
2: Sì,
1: il crisocione, sì. Beh. Sì, no, però non è esatto.
2: Diciamo che è un animale più comune di questo crisoccione.
1: Ecco.
2: È un animale furbo. Sei furbo come una.
1: Non fare la crisocciona perché lo sai. Scateni in me delle reazioni poi. E allora, dai, animale misterioso.
2: Pink, Lily Allen, 348-075-8060. Adesso, Pink, Lily Allen.
1: Ok, vai.

0: giù, lì, sono arrivato a tre, poi mi fermo.
1: Signore,
0: poi
1: oggi mi fermo. Oggi è solo giovedì.
0: Mi fermo, vieni con me?
1: Dove andiamo?
0: Provincia di Rieti, dove c'è la nostra amica Valentina. Pronto, ciao Vale.
1: Valentina, aiutami. Ciao. Valentina, pensaci tu.
0: Ma sì, già, Valentina è oberata di lavoro perché è casalinga e che è un lavoro super impegnativo.
1: Sì, è vero,
0: quindi
1: fa tantissime
0: aiutami.
1: Cose. Anche mamma, Valentina, ho
0: certo.
1: capito bene.
2: Sì.
0: Di quanti ciao. Figli? Ciao,
1: ciao,
0: chi sei?
2: Due?
0: Ah, come si chiamano?
2: Rossana e Cristian.
1: Età?
2: Ciao. 17
1: ah beh.
2: E 14.
1: E 14. Ma allora sono grandi ormai.
0: Certo. Caspita, sta per finire la scuola, sa quanto sono contenti?
1: Senti, ma dove li stai portando?
2: Veramente li sto portando Rossana a ricevere il diploma che ha preso la certificazione in inglese.
0: Wow,
1: ah,
0: brava.
1: Che bello.
2: Siamo venuti tutta la famiglia, insomma.
0: Certo. Beh, un bel traguardo, complimenti Rossana, brava,
1: brava,
0: brava,
1: Rossana.
0: Brava. Approfondisci, mi raccomando, che è importantissimo l'inglese.
2: Sì, lei piace molto.
0: E allora, cara Valentina, si parlava di animali, non di chi ti sta parlando,
1: sì,
0: ma
1: ecco,
0: di
1: bravo.
0: Un quadrupede. Qual è questo animale misterioso?
2: È la volpe.
0: Certo,
1: è la volpe.
0: Che è la volpe. E poi Katia Giuliani adesso ci dirà perché si dice.
1: L'ho già detto, Leonardo.
0: Ridillo.
1: Ma io
0: ridillo
1: guarda,
0: per
1: veramente.
0: Chi magari si fosse messo in contatto con lui adesso.
1: Un attimo.
0: Perché si dice sei furbo come una volpe?
1: Un
0: vediamo
1: attimo.
0: Se è sul pezzo oppure.
1: Perché le volpi hanno davvero comportamenti che a noi sembrano furbi, cioè sono animali molto adattabili, sono opportunisti, sono cauti, sono capaci di cavarsene in ambienti diversi, dai boschi alle periferie della
0: ecco,
1: città.
0: Ecco.
1: Valentina, ma tu ti senti furba? Come una volpe?
2: Dai.
0: E in famiglia c'è qualche volpino?
2: Ah, i volpini sì, ce ne stanno due.
1: Ce ne stanno due, vero? Lo so.
2: Sì,
1: lo so.
2: Sì.
0: Certo. Bene, allora stanno.
2: Anche a questa età, diciamo.
0: Certo, stanno per iniziare le vacanze. Dov'è che andrete? Andrete da qualche parte?
2: Facciamo una settimana alba adriatica per
0: bene.
2: Aspettare un po'.
0: Un po' di male, ci sta. Bene. Allora, vi auguriamo una serena vacanza e grazie per aver partecipato al nostro gioco pretestuoso.
1: Buona estate, Valentina, buona estate a voi, ragazzi. Divertitevi.
2: Grazie mille anche a voi.
0: Ciao Vale, ciao Rossana, ciao Cristian. E allora si gioca anche domani pomeriggio a partire dalle?
1: Dalle 16.
0: Ah, sei preparato.
1: Sei furbo come una volpe, te?
0: Io no, come i Rolling Stone.

0: You Do Roxette 1992, è arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Andiamo a San Francisco.
0: Andiamo.
1: In un museo d'arte moderna, dove è successa una cosa che sembra pensata appositamente per quelli che davanti all'arte contemporanea prima o poi hanno detto vabbè, questa la potevo fare anch'io.
0: Come la banana di Cattelan, dice. Prendi la banana, la attacchi lì e poi passa uno qualsiasi, la prende e se la mangia. Due ragazzi annoiati dalle opere esposte, cioè stavano lì.
1: Esatto, così.
0: Hanno deciso di fare questo esperimento. Cioè, hanno appoggiato a terra un semplice paio di. Stavo facendo finta di sbadigliare.
1: Me l'hai passato lo stesso.
0: Allora, hanno appoggiato a terra un semplice paio di occhiali vicino a una parete della galleria, come se fosse un'installazione.
1: Esatto.
0: Poi si sono messi lì a osservare le reazioni.
1: La cosa meravigliosa è che nel giro di pochi minuti alcune persone hanno iniziato a fermarsi e a fotografare gli occhiali, a guardarli con aria pensosa, a commentarli come se fossero davvero un'opera d'arte concettuale, capito? Erano lì davanti agli occhiali.
0: Certo, che poi magari uno non sa più se sta guardando una provocazione geniale o se qualcuno ha semplicemente perso gli occhiali. Di chi sono questi?
1: Nessuno però ha pensato quello, ma hanno pensato che fosse un'opera d'arte. La burla ha fatto il giro del web e ha riaperto il grande dibattito. Ma che cos'è l'arte? Cioè l'oggetto in sé o il contesto in cui viene messo?
0: Perché se un paio di occhiali finisce sul pavimento di casa è disordine.
1: Esatto.
0: E ne so qualcosa. Se finisce sul pavimento di un museo magari diventa riflessioni sulla fragilità dello sguardo contemporaneo.
1: Hai capito? E forse la vera opera d'arte siamo noi quando fingiamo di aver capito tutto. No? Perché davanti all'arte contemporanea a volte il confine tra profondità e presa in giro è molto sottile. Quasi quanto una montatura da vista.
0: È vero.
1: Quelle sottili. Perché poi.
0: Certo.
1: Guarda la mia.
0: La tua che c'entra? La tua è quella di del film Ocean's Eleven.
1: Esatto.
0: Quella di Ruben che mi piaceva tantissimo, quella montatura tra le altre cose.
1: Però questa cosa è vera se ci pensi.
0: Cioè vai a vedere un museo di arte contemporanea e...
1: No, ma se tu vedi un paio di occhiali per terra, pensi che sia un'opera d'arte, ci caschi.

0: verde mare.
1: Perfetti sconosciuti, Fiorella Mannoia su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà? Siamo sempre lì,
2: No, vabbè.
1: Siamo sempre lì.
2: Posso dire no, vabbè.
1: No, vabbè?
2: No, vabbè.
1: No, vabbè, sei contrariata, quindi.
2: Ma un po' sì. Cioè,
1: cosa succede?
2: Vai al mare.
1: Sì, certo.
2: Prenoti l'hotel.
1: Ok.
2: Il viaggio per arrivarci, il soggiorno, le cene, le colazioni.
1: E patapim.
2: E patapam. E poi vuoi andare in spiaggia.
1: Certo, altrimenti non vai al mare, no?
2: Vuoi andare in spiaggia, vuoi stare anche un po' comoda perché vuoi leggere sul lettino.
1: Mi sembra giusto.
2: E quindi noleggi ombrellone.
1: Te lo porti da casa. Se non ti vanno bene le tariffe, cara Katia Giuliani, te lo porti
2: da casa.
1: Adesso
2: infatti sto facendo l'ordine. Faccio l'ordine. Perché sai quanto costa? Cioè, i prezzi sono aumentati ancora di più rispetto all'anno scorso, per esempio facendo una media una settimana, poi dipende dalle zone, approfondiremo nel corso delle prossime ore, però per esempio una settimana un ombrellone e due lettini ti viene a costare intorno ai 300 euro.
1: Una settimana?
2: Due lettini e un ombrellone, 300 euro. Quanti ce ne compro su online? Posso anche rivenderli?
1: Volendo, sì.
2: Faccio così allora.
1: Ti metti fuori dallo stabilimento,
2: esatto,
1: balneare.
2: E
1: la Giuliani, ombrellini, ombrelloni, ombrellucci, andiamo.
2: Guarda, mi hai fatto venire l'idea, caspita. Vedi? Ci faccio il business.
1: Ah, perché io ho il bernoccolo, lo sai.
2: Hai il bernoccolo.
1: E allora, quindi domanda.
2: La domanda è, voi come gestite questa problematica? Cioè, siete da spiaggia pubblica oppure spiaggia privata?
1: Spiaggia privata.
2: Dove andate voi al mare? Quali sono i costi? Così per capire, perché se sono più accessibili veniamo anche noi.
1: Certo. E allora 348 075 80 60.
2: Oh,

0: tutte le vite. Elisa e Carl Brave dell'ultimo per quanto ci riguarda. Ci sentiamo domani.
1: Ci sentiamo domani. Sì. E io invece rimango qui come sempre sola e abbandonata, però ci siete voi, spero. Vi aspetto tra poco.
0: Breaking News di TGcom 24, sono le 17.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si chiamava Milovan Jovanovic, il casco blu serbo di UNIFIL, ucciso da un colpo di mortaio nel sud del Libano. Israele accusa Hezbollah. Intanto il partito milizia rifiuta il cessate il fuoco mediato da Washington. Beirut smetta di farsi umiliare nei negoziati, tuona il leader Kassem. Mattarella conferma la grazia a Nicole Minetti dopo che la procura generale di Milano ha ritenuto infondate le indiscrezioni pubblicate da alcuni organi di stampa. Ribadiamo la fiducia nella magistratura, grazie per la solerzia al Ministero della Giustizia, si legge nel comunicato del Quirinale. Ennesimo disastro giudiziario, il referendum è stato un'occasione persa, così Marina Berlusconi dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Tajani, si chiudono 30 anni di accanimento disgustoso contro Berlusconi e Forza Italia. Nel processo per il delitto di Pamela Genini solo la famiglia della modella è parte civile, esclusi dunque l'amico Dolci e alcune associazioni. In aula la madre della vittima urla e insulta l'imputato Gianluca Soncin, che rischia l'ergastolo. La sua difesa punta a cancellare le aggravanti. Entro luglio il passaggio in Senato e la conversione in legge, entro fine anno i decreti attuativi. Questi gli obiettivi del governo dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare. Palazzo Chigi avrà un anno per normare la produzione energetica sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione delle scorie radioattive. Tennis a Roland Garros, vittoria del duo Errani Vavassori nel doppio misto, confermato il titolo già portato a casa lo scorso anno. Domani la semifinale tutta italiana del singolare tra Arnaldi e Cobolli. Prima Bolelli e Vavassori si giocano l'accesso alla finale di doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani tempo soleggiato sulle regioni del sud, ampie schiarite anche su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale. Nel resto d'Italia nuvole con piogge e rovesci su est e Lombardia, più insistenti al nord-est con possibili temporali. Rovesci in mattinata in Toscana, nel pomeriggio nelle zone interne e adriatiche del centro. Temperature in lieve diminuzione al centro-nord e in Sardegna, caldo al sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Ho messo via Ligabue su Radio Subasio, spero che voi abbiate messo via un po' di soldini per fare le vacanze, per andare soprattutto al mare, perché quest'anno saranno batoste, già l'anno scorso, quest'anno ancora peggio. Secondo una nuova indagine di Altro Consumo, andare al mare negli stabilimenti balneari costa sempre di più. La media nazionale, vi dico, per un ombrellone e due lettini in prima fila in una settimana di agosto sarebbe di circa 225 euro, con forti differenze tra località più accessibili e mete molto più care. Il tema è anche quello delle spiagge libere, naturalmente, che per molti non sono più solamente una scelta, ma veramente

ombrellone e due lettini, cioè andare al mare sta diventando un piccolo lusso. Voi come vi organizzate? Spiaggia libera oppure spiaggia pubblica, pranzo da casa, vi portate l'ombrellone, vi portate anche la sdraio e via. 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio One Republic.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Amica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado
1: più. Olli e Giuli questa domenica su Radio Subasio. Andare al mare costa sempre di più, questo è l'argomento di oggi, e qualcuno dirà e ce ne eravamo accorti. Secondo una nuova indagine sugli stabilimenti balneari italiani, l'estate 2026 sarà ancora più pesante per chi sceglie lettini e ombrellone. Le tariffe sarebbero aumentate del 6% rispetto allo scorso anno e del 24% negli ultimi 5 anni. Lo studio ha preso come riferimento il costo di un ombrellone e due lettini nelle prime file in una settimana di agosto. La media nazionale, lo dicevamo prima, sarebbe di circa 220.

370 euro a settimana, ragazzi. Ci chiediamo ma oggi andare al mare è ancora una cosa per tutti o sta diventando un piccolo lusso? Vedi, balbetto perché è un trauma. Perché una volta il problema era trovare il parcheggio, adesso prima ancora devi capire se puoi permetterti la giornata. Infatti cresce anche il tema delle spiagge libere, perché per molti non sono più una scelta romantica da asciugamano in libertà, ma è l'unico modo per non trasformare una domenica al mare in una rata del mutuo, cioè diventa necessità. Voi come vi organizzate in tal senso? Stabilimento, spiaggia libera, mezza giornata per risparmiare, perché c'è anche chi utilizza questo sistema, pranzo portato da casa. Quanto siete disposti a spendere per una giornata al mare comoda? E vi sembra ancora normale pagare certe cifre per ombrellone e lettini? Insomma, commentiamo anche questa cosa. 348 075 80 60.

0: Dicono di me Cesare Cremonini su Radio Subasio, si parla dei costi degli stabilimenti, quanto costa noleggiare un ombrellone e due lettini. Abbiamo visto un po' i prezzi di altro consumo nelle località, diciamo quelle più economiche, in prima fila una settimana un ombrellone e due lettini 160 euro, mentre quelle più più modaiole, diciamo come località, si arriva quasi ai 370 euro a settimana. E vi abbiamo chiesto un po' com'è la situazione dalle vostre parti.
1: Ciao Massimiliano da Senigallia.
0: Ciao Massimiliano.
1: Io ormai vado al mare nello stesso stabilimento da 8-9 anni. Fai conto che vado in una località che è Marzocca,
0: sì,
1: che dista 5-6 km da Senigallia,
0: okay,
1: quindi siamo proprio vicino lì. Io pago stagionalmente 300 euro a stagione, sarebbe 600, ma lo divido, l'ombrellone lo divido con un'altra persona, quindi ho l'ombrellone con un lettino e una sdraia. Ancora i prezzi, diciamo, qua sono abbordabili, anche a Senigallia non sono esagerati, però ti parlo di comunque sia non prima fila vicino all'acqua, ma ti parlo di una quinta, sesta fila. Comunque ancora, diciamo, nella zona mia di Marzocca si sta ancora bene a livello di prezzi. Un saluto a tutti.
0: Ma un saluto a te, caro Massimo. Ma insomma, alla fine non è tanto, cioè se si parlava di 370 euro a settimana, tu paghi 300 euro tutta la stagione, direi, qualcuno direbbe tutta la vita. Voi come siete messi? Com'è la situazione? E poi, spiaggia libera o privata? Anche questo vogliamo sapere, se vi va naturalmente.

0: dalla mattina alla sera, io e il mio compagno, tranquilli. E c'è un ristorante che fa self service, fa delle insalate meravigliose, quindi in totale non è che si spenda poi tanto.
1: Certo.
0: L'unico problema è il parcheggio, perché il parcheggio è a pagamento per tutto il giorno.
1: Okay.
0: Però per il resto la spiaggia libera è meravigliosa.
1: Quindi spiaggia libera per la nostra amica. C'è chi però non rinuncia alle comodità, chi non vuole portare con il caldo, sai, l'ombrellone, poi lo devi montare, poi i lettini comunque pesano, la sdraio è scomodissima. Posso dire che è scomodissima la sdraio? Io non riuscirei a stare sulla sdraio, ma poi che tra le altre cose non ne vedo neanche più in giro, cioè esistono ancora, perché è scomodissimo stare sulla sdraio, la schiena la sera a pezzi. Però al di là di questo, insomma, la spiaggia pubblica ha sicuramente il suo perché, no? Selvaggia, però la privata è comoda, non c'è che dire, più comoda. 3480758060, quali sono i costi dalle vostre parti e qual è la vostra scelta? C'è Tananai, veleno.

0: capito un po' anche quali sono i prezzi, ci sono ancora dei luoghi accessibili e dei luoghi un po' meno, ecco.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Claudia da Firenze.
0: Ciao, Claudia.
1: Io ormai sono quasi 15 anni che ho un camper. Il fine settimana ho trovato una spiaggia bellissima,
0: sì,
1: a Piombino, in Toscana, dove la spiaggia è libera, c'è un parcheggio libero e c'è un piccolo ciringhito sulla spiaggia, e comunque sia anche durante le vacanze, quando prendo il mio camperino e con mio figlio e vado via, ombrellone, bici, ombrellone, spiaggine, frigo e via andare.
0: E questa è la scelta di molti di voi, perché molti decidono di andare sulla spiaggia pubblica proprio perché i costi sono esagerati. Quindi ombrellone in spalla, lettino, spiaggia pubblica e il problema è risolto.

0: c'è l'informazione, breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Il cessate il fuoco mediato da Washington è una capitolazione. Beirut la smetta di farsi umiliare nei negoziati. Così il leader di Hezbollah, Qassem, che ha rifiutato l'accordo tra Libano e Israele. Continuano gli scontri. Tel Aviv bombarda Beirut. Nel sud del Libano morto un casco blu serbo di UNIFIL. Inchiesta assurda per la sesta volta finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti su Silvio e su tutto il centrodestra. Mattarella, dopo la relazione della Procura Generale di Milano, conferma la grazia a Nicole Minetti. I magistrati, a seguito di nuovi accertamenti, hanno ritenuto infondate le accuse pubblicate da alcuni organi di stampa. Il Quirinale ribadisce piena fiducia nella magistratura. Nel processo per il delitto di Pamela Genini solo la famiglia della modella è parte civile, esclusi l'amico Dolci, indagato a Bergamo per la profanazione del corpo della giovane, e alcune associazioni. In aula la madre della vittima insulta l'imputato Gianluca Soncin, che rischia l'ergastolo. Il passaggio in Senato, poi entro luglio la conversione in legge e per fine anno i decreti attuativi. Questi gli obiettivi del governo dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare. Palazzo Chigi dovrà normare la produzione energetica, la ricerca sulla fusione e la gestione delle scorie. Tennis a Roland Garros, il duo Errani Vavassori trionfa nel doppio misto, confermato dunque il titolo già portato a casa lo scorso anno. Domani le semifinali maschili, nel singolare il derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli, nel doppio Bolelli e Vavassori ci giocano l'accesso alla finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti protagonisti con i vostri messaggi. Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A4 troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Meolo, Roncade e Cessalto verso Trieste. Lungo il raccordo 1 Siena-Firenze lavori sono segnalati allo svincolo di Bargino verso il capoluogo toscano. Perdita di carico nelle Marche sulla A14 tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Altra perdita di carico anche in Emilia sulla A1 tra Modena Nord e Modena Sud per chi sta procedendo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta in Sicilia lungo la A19, dove sarà in atto una riduzione di carreggiata per lavori fino al 15 gennaio 2027 tra lo svincolo a Gira e la rotatoria Catania Sud. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il telefonino quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 18:07, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, siamo prontissimi ad accompagnarvi nelle vostre faccende pomeridiane barra serali con la nostra musica e la collection.

siano benefici, ma proprio per la salute, per, anche per la longevità. Quindi di amicizia parleremo tra poco, ma anche del fatto che spesso volentieri, arrivati ad una certa età, gli amici cominciano un po' a sparire. C'è un motivo, ma soprattutto c'è un effetto collaterale. Parleremo anche di questo su Radio Subasio. Elettra Lamborghini, subito, bam bam bambina.

Lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

particolare categoria di persone che arriva ai 60 anni senza nemmeno un amico davvero intimo, e se si segue l'interpretazione più comune si pensa che questa persona sia fredda, distante, che sia incapace di costruire relazioni profonde. Nella maggior parte dei casi però a quanto pare questa lettura è sbagliata, cioè guardando più da vicino spesso emerge il profilo di qualcuno che per 3 o 4 decenni ha sostenuto emotivamente gli altri. La persona che ricordava i compleanni, che rispondeva alle chiamate notturne, che ascoltava i problemi di lavoro e sentimentali, i timori. E poi intorno ai 50 anni quelle risorse interiori necessarie per continuare a sostenere tutto questo hanno iniziato lentamente a esaurirsi, cioè detta terra terra, a un certo punto non ne puoi più e quindi dici basta. Quello che spesso non si considera è che molte amicizie durature sono strutturalmente sbilanciate, dicono gli esperti, cioè c'è comunque sempre una persona che sostiene gran parte del peso emotivo mentre l'altra beneficia della relazione, e chi dopo anni decide di smettere di reggere quel carico non necessariamente è colui che ha fallito, e questo per carità ci sta, è anche vero che poi insomma queste relazioni sbilanciate esistono spesso non solo a 60 anni, a qualunque età, c'è sempre quello che dà di più e quello che invece prende, no? Fateci caso, invece l'amicizia dovrebbe essere assolutamente reciproca, dare e avere reciproco. Speriamo che voi abbiate amici fatti così.

so se avete mai sentito parlare dei silent party. Sono delle feste, come dice anche il nome, silenziose. Tra poco ne parliamo su Radio Subasio. C'è la musica di Federica Abbate, questa è Superman.

Seal su Radio Subasio. Un po' crazy sembrano sti ragazzi, sono ragazzi, no, però voglio raccontarvi questa cosa perché a Roma all'Eur torna il Silent Party, cioè una di quelle feste che viste da dentro sono una discoteca, viste da fuori sembrano un raduno di matti, sostanzialmente un raduno di persone che ballano contro un nemico invisibile, perché non c'è musica, non senti musica, funziona in questo modo: niente casse, niente musica sparata nel quartiere, ognuno indossa le sue cuffiette wireless e sceglie il canale musicale che preferisce. Quindi nella stessa serata ci possono essere tre feste contemporanee diverse, cioè chi balla le hit italiane, per esempio chi gli anni 90, chi va di reggaeton, chi si lancia su elettronica e techno. La parte più divertente è proprio immaginare la scena dall'esterno, persone una accanto all'altra che si muovono su ritmi completamente diversi, uno salta, l'altro canta, almeno fa finta di cantare una canzone da karaoke, tutto questo mentre non ci sono lamentele da parte del vicino per il volume. È fantastica questa cosa. In fondo il Silent Party è una bella invenzione, ognuno si sceglie la propria colonna sonora ma si resta tutti nello stesso posto e sostanzialmente non si dà fastidio a nessuno. Mi sento

su Radio Subasio, mentre in questo giovedì 4 giugno cos'è che fate a quest'ora della sera? Magari siete in auto e state facendo il solito tragitto serale dalla casa, dal lavoro a casa o anche dalla casa al lavoro, perché no? Insomma, se siete in movimento sulle strade e autostrade italiane, il mio grazie va sempre comunque a voi per aver scelto la nostra compagnia. Subito Madonna e Sabrina Carpenter.

0: informazione su Radio Subasio. Breaking News di TGCom 24, sono le 19.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora bombe su Beirut nonostante l'accordo per un cessate il fuoco raggiunto da Libano e Israele con la mediazione americana. Il leader di Hezbollah, Qassem, lo rifiuta definendolo una capitolazione umiliante. Nel sud del paese, UNIFIL sotto tiro, morto un casco blu serbo. Un docente di italiano di 48 anni della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato in classe. L'accusa è di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Li avrebbe anche minacciati di non ammetterli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. Piena fiducia nella magistratura, così il Quirinale confermando la grazia concessa a Nicole Minetti dopo la relazione della Procura Generale di Milano. I legali della donna chiedono risarcimenti milionari agli organi di stampa che misero in dubbio la legittimità del provvedimento. Marina Berlusconi parla dopo l'archiviazione delle accuse a carico del padre e di Marcello Dell'Utri per le stragi mafiose del 1993. Inchiesta assurda, per la sesta volta finisce nel nulla, le sue parole. Meloni soddisfatta, spazzati via 30 anni di sospetti infamanti. Dopo il via libera della Camera al decreto di legge delega sul nucleare, Palazzo Chigi prepara le prossime mosse. Il governo dovrà normare produzione, ricerca sulla fusione e gestione delle scorie. Ora attesa per l'ok del Senato, poi entro luglio la conversione in legge e per fine anno i decreti attuativi. Tennis a Roland Garros, trionfo per il secondo anno di fila del duo Errani Vavassori nel doppio misto. Domani le semifinali maschili, nel singolare il derby italiano tra Arnaldi e Cobolli, nel doppio Bolelli e Vavassori cercano l'accesso alla finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
3: Ogni canzone è un'emozione.
2: Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani tempo soleggiato sulle regioni del sud, ampie schiarite anche su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale. Nel resto d'Italia nuvole con piogge rovesci su est e Lombardia, più insistenti al nord-est con possibili temporali. Rovesci in mattinata in Toscana, nel pomeriggio nelle zone interne e adriatiche del centro. Temperature in lieve diminuzione al centro-nord e in Sardegna, caldo al sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: siamo fuori tempo.
1: Marco Mengoni su Radio Subasio. Certo, con le estati sempre più calde, forse dovremmo cominciare a guardare con meno ironia chi utilizza l'ombrellino. Avete presente anche quando non piove con il sole? In diversi paesi in realtà succede, soprattutto in Oriente è una cosa normalissima. L'ombrello non serve solamente contro l'acqua, ma serve anche contro il sole. Giustamente, anche perché esistono ombrelli pensati proprio per proteggere dai raggi UV. E detta così, sembra anche una cosa molto intelligente. Da noi invece l'ombrello col sole, insomma, fa ancora un po' eccentrico in gita, no? Cioè, se lo apri in pieno agosto qualcuno ti guarda come se avessi appena parcheggiato, che ne so, un cammello davanti al supermercato, ecco per dire. Però poi siamo gli stessi che camminano alle 2 del pomeriggio sull'asfalto bollente sudando 7 camicie dicendo mamma mia che caldo. Ecco, invece cappello, occhiali, crema solare, quella sempre, magari anche un ombrellino antisole, quella sarebbe sopravvivenza urbana. Poi certo bisogna anche un po' superare lo sguardo degli altri, no? La paura dello sguardo degli altri, ma voglio dire, con 40 gradi all'ombra, francamente lo sguardo degli altri può anche, come dire, sciogliersi al sole.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Sì, su Radio Subasio saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando, magari ancora impegnati nelle faccende lavorative, ma anche non lavorative, perché c'è anche Giorgio di Massa Martana che voglio salutare, perché dice: vi sto ascoltando mentre raccolgo le ciliegie. Ma che buone, Giorgio, raccogliene un po' anche per me, anche perché devo dire la verità, le ho provate a comprare quest'anno. Insomma, non riesco a trovare le ciliegie, quelle buone, quelle vere, quelle come, insomma, no, le ciliegie con il sapore di ciliegie, per intenderci. Quindi, Giorgio, mandaci un po' di ciliegie, là, visto che ci sei. J-X.

Maleficent, you too su Radio Subasio. Le donne soffrono più spesso di burnout rispetto agli uomini, ma che bello. E purtroppo la cosa non stupisce neanche più di tanto, perché il problema non è solamente il lavoro in ufficio, ma ci sono le cose da fare fuori casa. Per molte donne è così, no? La casa, la famiglia, i figli, i genitori, magari anziani, le visite da prenotare, la spesa da ricordare, eccetera eccetera. È il famoso carico mentale, no? Quella fatica invisibile che non sempre finisce in un contratto di lavoro, non sempre viene riconosciuta, ma pesa e come. E spesso alle donne si chiede anche di essere brave, di essere presenti, di essere disponibili, sorridenti, organizzate, praticamente un'agenda vivente con i capelli in ordine, perché anche lì non si perdona alle donne neanche un difetto estetico, un capello fuori posto, e così non può andare.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

su Radio Subasio, sono le 19.56 e ci siamo quasi anche stasera. Torna il 3 per te, tra non molto dopo l'informazione suoneremo le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, tre canzoni da ascoltare una via l'altra senza interruzione.

0: diretta le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La norma non arriva in CDM, rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì alla Camera al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite. Dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum, la legge delega ora passa al Senato. La strage dei quattro braccianti di Amendolare in Calabria. Il jeep del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Ora sono in carcere. Abusi sessuali alla scuola militare Torie di Milano. Arrestato un professore di italiano. L'uomo, milanese di 48 anni, commissario interno per la maturità, avrebbe costretto 7 alunni a subire le sue molestie, minacciando di ostacolarli all'esame di Stato. Non c'è pace per il Libano. Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, liquidando l'accordo di Washington come una capitolazione da parte di Beirut. Non si fermano scontri e raid nel sud. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu, serbo, nessun italiano coinvolto. La Camera degli Stati Uniti intanto ordina il ritiro delle truppe americane dal conflitto in Iran. Quattro repubblicani si uniscono ai democratici sul via libera alla risoluzione. Trump pronto a porre il veto. Antipatriottici, tuona il presidente americano. Tennis, Sara Errani, Andrea Vavassori di nuovo campioni a Roland Garros. Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in rimonta la coppia composta dalla canadese Dabrowski e dall'americano King. Vavassori domani insieme a Bolelli nel doppio maschile si gioca l'accesso alla finale. Attesa sempre domani per il derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade, code a tratti lungo la A4 tra Sandona di Piave e Sanstino di Livenza verso Trieste, veicoli scortati per il maltempo tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze. C'è una perdita di carico sulla A16 tra Benevento, raccordo di Benevento e Avellino Est verso Napoli. Sulla tangenziale nord di Milano troviamo invece code a tratti causate dal traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso l'allacciamento con la tangenziale est del capoluogo lombardo. Ultima notizia dalla statale 42 del Tonale della Mendola, con traffico rallentato per incidente all'incrocio Borgo Tezzo in direzione incrocio Treviglio, statale 11 Padana Superiore. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a conoscere la protagonista. Vi svelo già che è una protagonista di questa sera, colei che ha scelto le tre canzoni da ascoltare in sequenza senza alcuna interruzione. Sono le canzoni più importanti della vostra vita, quelle che vi facciamo richiedere, che vi suoniamo in questo appuntamento che si chiama 3 per te. Quindi attivatevi adesso, perché questo è il momento giusto. Richiedete le tre canzoni che volete ascoltare chiamando lo 07580 60, oppure vi prenotate direttamente attraverso l'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Sonia.
0: Città:
2: Roma.
0: Età:
2: 40 anni.
3: Le ragazze a 40 anni, amanti dell'amore.
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono un'impiegata.
0: Segno zodiacale:
2: Scorpione.
4: Lo Scorpione, in compenso, è un compagno affascinante e pieno di risorse, soprattutto a letto.
0: Dove vai in vacanza?
2: Quest'anno in vacanza abbiamo in vista, io e la mia compagna, di fare un'esperienza in una fattoria. E poi un paio di giorni di meritato relax.
5: Adesso cosa facciamo?
2: Andremo proprio a fare vita da fattoria. Aiuteremo i proprietari di questa fattoria con gli animali, gli orti. È un'esperienza che si può fare in Italia in cambio di vitto e alloggio.
6: Ragazzi, che spettacolo! Ma è meraviglioso! Io non me lo sarei mai immaginato. È proprio come al cinema. E poi è il genere di film che mi piace di più, questo qui. I tori, i cavalli, le cavalcate, le immense distese della prateria. A me mi sembra un sogno.
0: Che animale vorresti essere?
2: Una capretta.
7: Deve essere una capra, forse. Non lo so, però io mi sento una zebra. Se ero un animale, ero una zebra.
0: Sport preferito?
2: Motorsport, sono un'appassionata di MotoGP.
0: Una passione irrefrenabile?
2: La passione per le moto.
8: Quanta passione è la vita, quanta passione.
0: Il personaggio dell'anno?
2: Il personaggio dell'anno, Bezzecchi. Bezzecchi e Kimi Antonelli.
0: Passeggiata o pisolino?
2: 50 e 50.
9: Facciamo una passeggiata.
0: Hai qualche mania?
2: Sì, ho una passione sfrenata per gli animali, in particolare per le caprette. Quindi se c'è qualche animale in giro, io perdo completamente la dignità.
10: Con le capre ho fatto una scelta di vita.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Viviana, che è la mia compagna in tutti i sensi, di avventure e disavventure di vita. Voglio salutare il mio migliore amico Salvatore, che in questo periodo mi sta aiutando sotto tantissimi aspetti. Poi forse Francesco, anche si merita un saluto, che è un altro mio amico con cui condividiamo la passione per le moto e di cui io faccio la zavorrina.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Aha, Take On Me, Avril Lavigne, Complicated. Pinguini tattici nucleari, Sorry, scusa, lo sento.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Complicated su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Sonia di Roma. Sonia ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche gli Aha, Take On Me, prima ancora Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Ti Sento. Domani sera e conosceremo un altro, un'altra di voi, un altro fortunato, un'altra fortunata che avrà la possibilità di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita. Quindi richiedetele adesso le vostre tre canzoni chiamandolo 075 80 60, oppure vi prenotate sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure messaggino WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

la prima cosa che fate al mattino quando vi alzate? Fate un po' di scrolling selvaggio sul cellulare mentre prendete il caffè? Così tiro ad indovinare immaginando. Però c'è un'altra cosa che andrebbe fatta prima di qualunque altra. Ne parliamo tra poco su Radio Subasia. Subito c'è Cristiano Malgioglio.

High su Radio Subasio. A quanto pare, per cominciare meglio la giornata non servirebbe subito il telefono, il caffè doppio o la forza spirituale di affrontare tutta la giornata. Basterebbero 6 minuti di abbraccio al mattino. 6 minuti. Secondo alcune ricerche, il contatto fisico può aiutare a ridurre lo stress appena svegli, influenzando battito cardiaco, pressione sanguigna e tensione nervosa. Il motivo è che al risveglio il corpo produce naturalmente più cortisolo, l'ormone dello stress. Deve mettersi in moto, no? Deve prepararsi alla giornata, possibilmente senza farci odiare il mondo già alle 7:10, che è un sentimento molto facile a quell'ora lì. Quindi un abbraccio, una coccola, un contatto umano prima di buttarsi sullo schermo o di buttarsi in strada con l'auto o comunque di andare al lavoro può aiutare a partire in modo meno brusco. Da domani mattina 6 minuti di abbraccio e vedrete, vi svolta la giornata.

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Raff, il battito animale su Radio Subasio. Ci avviciniamo al termine di questo nostro appuntamento, ma io il grazie ve lo devo dire anche stasera a tutti voi che avete scelto la nostra compagnia, la nostra musica, la musica di Radio Subasio anche in questa serata. Continuate a farlo, perché la musica non si ferma mai, quella di Radio Subasio vi accompagna in ogni momento, subito anche quella di Lorenzo Salvetti.

0: tempo di informazione, le breaking news di TG Com 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La norma non arriva in Consiglio dei Ministri. Rinvio un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Si susseguono le reazioni a questa notizia, passo importante per il futuro. Entro l'anno le norme attuative, annuncia il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. Opposizioni divise, il governo racconta bugie, dice il leader dei Verdi Bonelli. Medio Oriente, Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli USA, liquidando l'accordo di Washington come una capitolazione di Beirut. Non si fermano intanto scontri e raid nel sud, colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL nel settore est, ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. Donald Trump si dice intanto pronto a porre il veto sulla decisione della Camera che ha ordinato il ritiro delle truppe americane nel conflitto in Iran. Il presidente definisce antipatrioti i 4 deputati repubblicani che hanno votato a favore della risoluzione. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Dell'Utri, stretto collaboratore dell'ex presidente del Consiglio. Internazionali di Francia, il doppio misto Errani Vavassori si conferma campione a Roland Garros, battendo in finale la canadese Dabrowski e l'americano King e bissando il successo conquistato nel 2025. Domani la semifinale tutta italiana della singolare maschile tra Cobolli e Hernandi. Queste le breaking news di TG Com 24.

9.03 ed eccomi qua, ben ritrovati Francesca Quaglietti insieme a voi per questa settimana 21-24, abbiamo 3 ore insieme, la inizia subito con Luca Carboni, sarà un uomo.

Luca Carboni, prima collection insieme a me Francesca Quaglietti. Buona serata amici, buon giovedì, vi faccio compagnia fino a mezzanotte ed è stato così per tutta la settimana e naturalmente nel weekend come il mio solito vi aspetto e come sempre c'è tantissimo spazio per voi in queste tre ore per i vostri messaggi, siete chiamati anche stasera a rispondere all'argomento, al tema, alla domandina e questa sera come sempre durante la settimana si parla comunque di sentimenti, di relazioni, di coppia. E questa sera inquadriamo la coppia in un contesto naturale, in una cornice naturale, perché si parla di quelle attività all'aria aperta che fate insieme al vostro partner per staccare la spina. La classica passeggiata nel bosco che non è solo un piacere ma può diventare una vera cura. Ad esempio lo Shinrin-yoku, che è l'immersione nella foresta, in Giappone viene addirittura prescritto a livello medico, quindi proprio come terapia. Ed esiste anche quello di coppia, quindi un'esperienza sensoriale, meditativa, ci si immerge nella natura insieme al proprio partner, camminata lenta, respiro, si toccano le cortecce, si osservano le foglie, insomma cose di questo tipo. Ma senza fare chissà che, anche una semplice camminata nel bosco va benissimo. E allora vi chiedo, quanto spesso vi ritagliate in coppia questi momenti? Ogni settimana, una volta al mese, riuscite ad andare in qualche luogo naturale a fare trekking? È una cosa che amate fare insieme? Cercate il contatto con la natura oppure magari non siete portati? Nessuno dei due in coppia ama particolarmente l'attività all'aria aperta? Oppure uno dei due andrebbe ogni settimana a camminare mentre l'altro, non so, preferisce fare shopping? Ci può stare? Quanto vivete la natura? E quanto la vivete in coppia da 0 a 10 e quanto fa bene alla vostra relazione? Siete un po' pigri oppure vi ritagliate sempre uno spazio per questo? Diteci anche un'altra cosa, un luogo naturale che è speciale per voi. Come coppia vicino casa vostra o anche in Italia o anche nel mondo dove magari avete vissuto un'esperienza particolare, raccontateci le vostre esperienze al 348 075 80 60. Fatelo anche con un bel messaggio vocale e tra pochissimo comincerò a salutarvi, ma intanto tu cosa fai questa sera? Noemi.

Amore disperato c'è anche Achille Lauro su Radio Subasio, 21 e 16 minuti, e questa sera si parla del vostro rapporto con la natura, soprattutto il vostro rapporto di coppia. Quando, come vivete la natura? Vi ritagliate degli spazi, delle attività naturali in coppia, oppure preferite fare altro nel vostro tempo libero? Vi ho chiesto anche se c'è un luogo legato alla vostra storia, magari un luogo di vacanza oppure un luogo vicino casa che vi fa da rifugio, quindi un luogo naturale che è un po' il rifugio per entrambi, che siate fidanzati o sposati, oppure magari un luogo che, perché no, vi ricorda un amore del passato, può anche essere. Ci scrive Andrea, intanto rompiamo il ghiaccio con Andrea e Silvia di Montepulciano: la natura ci accompagna fin dall'inizio, c'è una collina poco fuori città e lì abbiamo trascorso tantissime serate, ci abbiamo passato anche il nostro primo appuntamento, e ancora oggi dopo 5 anni insieme, quando abbiamo bisogno di parlare o prendere una decisione importante, andiamo lì. Grazie Andrea, grazie Silvia per averlo condiviso, e vi chiedo proprio questo: se c'è un luogo significativo che fa parte dei vostri ricordi, che è legato comunque alla natura, e quanto la vivete? Siete di quelli super sportivi che appena hanno un weekend libero andate in coppia a fare qualche attività? Che sia dalla semplice passeggiata nel bosco a qualcosa di più estremo, oppure siete insomma un po' più pigri? Ditelo al 348 075 8060, fatevi sentire anche con un bel vocale mentre arriva If You Held My Love, Jennifer Lopez.

0: Fuori c'è anche Irene Grandi su Radio Subasio 21 e 26. Vediamo chi ci sta scrivendo al 348 075 80 60 a proposito di luoghi del cuore naturali oppure avventure nella natura che fate in coppia, e ci stanno però arrivando tantissimi consigli in realtà da single che si godono la natura, che se la godono più delle coppie a quanto vedo. Ci è arrivata una foto meravigliosa, vediamo: io ho un posto speciale, è qui che vado ogni volta che sono in crisi con me stessa. Vediamo chi sei, Antonella. Il luogo è il lago di Campotosto, Aquila, veramente meraviglioso, grazie per averlo condiviso. C'è anche un vocale, sentiamo.
1: Beh, un bellissimo ricordo di un posto incantato immerso nella natura è il bellissimo castello di Torre Astora. È un castello che si riversa sul mare, e per accedere a questo castello praticamente si parte dalla strada e attraversi circa 2 chilometri di pineta, che costeggia anche un piccolo fiume, e arrivi su questo posto meraviglioso. Ho passato grande parte della mia infanzia in quel posto e alla fine è conosciuto da tutti. Il nome non è stato tanto sentito, ma il posto è conosciuto da tutti perché, ebbene sì ragazzi, lì è stato girato, sono state girate 2 scene importanti del bellissimo e grandissimo Pinocchio, pochi chilometri da Latina. Un abbraccione forte, un abbraccio e buona serata amici di Radio Subasio. Federica da Sabaudia.
0: Grazie Federica per il tuo bellissimo consiglio, continuate a darcene a questo punto, che siano luoghi legati alla natura di coppia, quindi legati a un ricordo particolare e sentimentale, oppure luoghi del cuore, il vostro rifugio nella natura particolare e speciale, al 348 075 8060, mentre arriva anche Gaia con Bossa Nostra.

Eric Carmen su Radio Subasio, 21:42. Io sono Francesca, buona serata amici, con voi fino a mezzanotte. Si continua con i vostri messaggi che stanno arrivando al 348-075-8060. Vi ho chiesto se vi ritagliate attività nella natura, in coppia, oppure preferite fare altro nel tempo libero, e se avete magari un luogo del cuore, un rifugio naturale, sia vicino casa, sia in Italia o nel mondo, qualcosa, insomma, un paesaggio che è legato alla vostra storia. Ma ci stanno scrivendo anche tanti che in coppia non sono e che hanno naturalmente il loro rifugio del cuore, potete condividerlo ugualmente. Ci scrive però intanto Lorenzo della provincia di Roma: io faccio trekking ma la mia fidanzata resta a casa, abbiamo hobby completamente diversi, quindi in questo caso la natura non ci ha unito ma ci ha separato. E vabbè, non bisogna per forza fare le stesse cose nel weekend, no? Per carità, ogni tanto sarebbe carino venirsi incontro. Però rinunciare alla lunga alle proprie passioni è frustrante, non fa bene, nemmeno al rapporto sicuramente. E poi ci sono invece Maria e Pierluigi di Gerano, provincia di Roma, due fedelissimi di Subasio. Il nostro posto del cuore nella natura è Sassa, una località di Gerano dove Pierluigi ha un appezzamento di 5.000 metri di terreno. L'anno scorso abbiamo iniziato a bonificarlo tagliando rovi, ginestre. Quest'anno abbiamo piantato 13 piante fra meli, peri, ciliegi, susini. Per noi è come stare in paradiso, che meraviglia, vi siete creati il vostro paradiso. Ecco che infatti anche il giardino oppure l'orto di casa propria possono diventare un rifugio, non c'è bisogno per forza di andare nei boschi o a fare chissà quali avventure. Amici, grazie, continuate a condividere il vostro rifugio, il vostro posto del cuore nella natura, sia da soli che in coppia, qualcosa che magari è legato a una vostra esperienza particolare o che vi fa sentire a casa, e diteci quanto vivete la natura nel vostro tempo libero anche in coppia, oppure se è una cosa, appunto, come ha detto Lorenzo, vi separa, vi divide. Ditelo al 348 075 80 60, fatelo anche con un bel messaggio vocale, e tra poco continuo a salutarvi, ma intanto c'è Giorgia, La cura per me. Dentro

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Senza una donna, Without a Woman, duetto del 1991 su Radio Subasio, Zucchero insieme a Paul Young, e Zucchero sarà impegnato negli stadi con l'Overdose d'Amore World Tour. Ah, che bello che iniziano i concerti estivi. Anche Ermal scende in piazza, Ermal Meta, ma intanto è qua su Radio Subasio con Calma Metafisica.

0: E arrivano anche le breaking news su Radio Subasio, mancano pochi secondi alle 22.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Lettera aperta del presidente ucraino Zelensky all'omologo russo Putin. L'Ucraina sostiene Zelensky nel messaggio, propone di porre fine alla guerra attraverso un dialogo diretto. Zelensky auspica un faccia a faccia, fissando una data precisa per l'incontro. In precedenza Putin aveva detto che il controllo russo sul Donbass e il raggiungimento di un accordo sull'Ucraina non sono in contraddizione. Il presidente ha parlato a margine del forum economico a San Pietroburgo. Il Medio Oriente, no di Hezbollah al cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, l'accordo bollato dal movimento come una capitolazione da parte di Beirut. Donald Trump si dice intanto pronto a porre il veto sulla decisione della Camera degli Stati Uniti che ha ordinato il ritiro delle truppe americane nel conflitto in Iran. Il presidente ha definito anche antipatrioti i 4 deputati repubblicani che hanno votato a favore della risoluzione. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri del Kuwait al-Sabah, ribadendo l'impegno statunitense a garantire che l'Iran non acquisisca mai un'arma nucleare e anche il ripristino della libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Chiudiamo con il tennis. Agli internazionali di Francia, Errani e Vavassori sono ancora campioni del doppio misto, battuta e rimonta la coppia formata da Dabrowski e King. Domani in semifinale tutta italiana del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Seconda ora insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona serata, amici. Stiamo insieme fino alla mezzanotte. In arrivo c'è Kim Carnes dal 1981, la sua Bad Devil's Eyes.

Dove è sempre sole, Modà insieme a Carabe De Palo. Questa è Radio Subasio alle 22 passate da 10 minuti. Io sono Francesca, buona serata amici. E chi siete voi? Che ci state scrivendo al 348 075 8060. Arriva l'ultimo spazio dedicato all'argomento di questa sera. Lo chiudo leggendo questi ultimi messaggi. Vi ho chiesto quanto vivete la natura in coppia, soprattutto, e quanto fa bene alla vostra relazione, ma vi ho chiesto anche se c'è un luogo del cuore naturale che è speciale per voi, legato appunto alla vostra storia. Anche single potevano condividerlo, però ci hanno scritto Christian e Romina di Chiaravalle, che saluto. No, non condividono nessun posto, dicono semplicemente uniti dall'amore per gli animali e per la natura. Grazie, baci. Poi due storie molto belle. C'è Alessio di Terni: il nostro posto non è particolarmente bello da cartolina, è un campo di girasoli lungo una strada provinciale, però è lì che ci siamo fermati per caso durante il primo viaggio insieme. Tenerissimo, grazie Alessio, anche se non ci dici il nome della tua lei. Poi vediamo, c'è Riccardo di Pesaro che invece lo specifica: io e mia moglie Alessandra abbiamo un sentiero del cuore, è una vecchia mulattiera di montagna dove ci siamo persi durante un'escursione all'inizio della nostra storia, e da allora scherziamo dicendo che ci siamo trovati quando non sapevamo dove andare. Grazie Riccardo, bellissimo ricordo anche il tuo. Che bello avere un sentiero del cuore, ne voglio cercare uno anche io. Sì, anche da sola va bene ugualmente. Grazie amici per aver condiviso i vostri posti naturali del cuore, anche di coppia, al 348 075 8060. Potete continuare ad utilizzare questo numero, ma questa volta dovranno arrivarci dei messaggi romantici, perché tra poco inizierà Per un'ora d'amore. E allora iniziate a mandarci i vostri vocali con le richieste di un brano che è legato alla vostra storia, aggiungendo i vostri nomi e naturalmente una breve dedica d'amore. Tutto questo anche subito, anche con un bel messaggio vocale, ma tra poco rispiegherò tutto. Intanto su Radio Subasio arriva anche Paola Iezzi con Stessa direzione.

come te c'è anche Cesare Cremonini su Radio Subasio. 22:22, manca pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, e allora amici, fatevi avanti, fate sentire le vostre belle voci da innamorati al 348 075 80 60. Con un bel vocale in cui scegliete il brano che è legato alla vostra storia, aggiungete una piccola dedica, una breve frase romantica e naturalmente i vostri nomi, entrambi sono importanti. Questa è la ricetta per il vocale perfetto, per il messaggio perfetto. Inviatelo anche adesso, così da poter ascoltare la vostra dedica in diretta dalle 22:30 fino alle 24 per un'ora d'amore. Ricordo ancora 348 075 80 60. Scegliete il vostro brano romantico, potete farlo anche con un bel messaggio vocale e, se possibile, cercheremo di accontentarvi nel corso del programma di Per un'ora d'amore tra pochissimo. Intanto Michael Bublé,

0: Siamo con l'appuntamento più romantico di Radio Subasio che vi farà compagnia fino alla mezzanotte per un'ora d'amore, naturalmente, come tutte le sere dalle 22:30. Questa sera insieme a me Francesca, buona serata, e insieme ai vostri messaggi meravigliosi, romanticissimi, che ci stanno già arrivando al 348-075-8060. Mandateci anche adesso le vostre richieste con la scelta del brano che è legato alla vostra storia, aggiungete una breve dedica e naturalmente i vostri nomi. Come ha fatto il primo innamorato, che si chiama Alessio, lo specifico io, sentiamo cosa dice.
1: Ciao Radio Subasio, volevo dedicare Pino Daniele Tutimi Quando a mia moglie Grazia, che è una super donna, super mamma, super moglie, e le vorrei dire che la amo sempre.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia c'è anche no, Ollia per un'ora d'amore alle 22 passate da 39 minuti, questa è Radio Subasio. Si continua con un'altra richiesta, un altro messaggio vocale. Chi c'è?
2: Salve Radio Subasio, vorrei dedicare al mio amore Simona, che è tutta la mia vita, la canzone Rossetto e Caffè di Saltanici.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando

Bon Jovi su Radio Subasio 22:48. Questa è Per un'ora d'amore insieme a me Francesca fino a mezzanotte. Questa è Radio Subasio. In arrivo c'è un'altra richiesta arrivataci tramite WhatsApp. Siamo per ascoltare Umberto Tozzi con Ti amo, scelta da Giovanni di Bellegra, che scrive: volevo dire a mia moglie Simona che sono innamorato pazzo di lei e che tutto e che è tutto quello di cui ho bisogno, e non riesco ad immaginare la mia vita senza lei.

Piero Mancino, per me è importante, su Radio Subasio per un'ora d'amore, e arriviamo ad un'altra bella dedica, sempre arrivata tramite WhatsApp. Ci ha scritto Filippo. Filippo per Sabrina di Livorno. Sei e sarai per sempre l'amore della mia vita. Secret Garden, Bruce Springsteen.

Springsteen che ci porta dolcemente alle 23 passate da un minuto. Questa è Radio Subasio, questa è Per un d'amore e a quest'ora come sempre arriva la storia d'amore della sera che ci è stata scritta da Flavio e leggo direttamente le sue parole. Sono Flavio e tutto questo è per Gloria di Castiglione del Lago. La nostra storia è nata dopo un semplice ciao. Ero seduto in quel piccolo muretto, ero insieme ai miei amici. Il tuo sguardo e il tuo ciao mi hanno colpito. Oggi sono passati ben 12 anni e tra una scaramuccia e l'altra siamo qui a scambiarci le nostre promesse, i nostri baci, le nostre carezze. E vorrei approfittarne per dirti grazie di tutto, grazie per avermi fatto diventare la persona che sono ora, grazie per starmi vicino, ma innanzitutto grazie per diventare mia moglie e farmi diventare papà. Ti amo tantissimo. La canzone per lei è di Adriano Celentano. Soli, la nostra canzone.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Continuano le emozioni su Radio Subasio, grazie a Per un'ora d'amore. Ci sono anch'io, Francesca, fino a mezzanotte insieme a voi, e ci siete naturalmente voi innamorati con i vostri meravigliosi messaggi in arrivo al 348 075 80 60. Si continua con appunto uno di loro, un bel messaggio da WhatsApp. Ci scrive Rebecca: vi scrivo da Pagliano, vorrei dedicare una canzone al mio fidanzato Leonardo. Più bella cosa non c'è di Eros Ramazzotti, dicendogli per sempre noi.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Buonasera, sono Alessandro da Napoli. Vorrei ascoltare un brano e dedico alla mia compagna Emanuela Un mondo a parte di Jovanotti. Grazie, un abbraccio forte e gli voglio dire che la amo tantissimo.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

Calcutta con Giro con te su Radio Subasio e continuano le emozioni con Per un'ora d'amore. C'è un'altra richiesta. Sono Nancy e vorrei dedicare a Fabio di Orvieto la canzone di Bianca Zei, Ora esisti solo tu. Fabio, grazie per tutto. Non speravo più di incontrare qualcuno che mi facesse ritornare a vivere, a credere nell'amore. È stato bello incontrarci, è stato bello innamorarmi di te. Per me ci sei solo tu. Stammi sempre vicino, come io farò con te.

E si entra nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore su Radio Subasio. Si continua con un'altra richiesta, sempre arrivata al 348 075 8060. Ci scrive Faiza da Trapani e scrive: vorrei dedicare, scriverò il tuo nome, di Francesco Renga, al mio amore Ashur. La distanza oggi pesa, ma il pensiero di te mi accompagna e mi scalda il cuore più di quanto riesca a dire. Le tue parole, non sei sola, sono vicino a te sempre, mi tornano dolcemente alla mente e mi fanno sentire meno sola, anche nei momenti in cui sento che sto per crollare. Ti amo e ti aspetto ancora.

0: Been in Love, c'è Céline Dion che ci porta all'ultima richiesta di Per un'ora d'amore su Radio Subasio, l'ultima almeno per questa sera, e c'è Ultimo con Piccola Stella, scelta da Daniele Di Pesaro. La vorrei dedicare a Pamela, la mia unica ragione di vita, e dirle che è la cosa più importante della mia vita. Ti amo.
1: Hai da sempre compreso

Io e te da soli, Mina dal 1970, ci porta meravigliosamente alla fine di Per un'ora d'amore. Per un'ora d'amore di questo giovedì sera che sta per diventare venerdì, mancano 7 minuti, sì, 7 minuti se non sbaglio, alla mezzanotte. Prima di salutarvi, come sempre, faccio il mio solito riassuntino per ricordarvi che Per un'ora d'amore c'è tutte le sere. Chi non è stato accontentato questa sera per motivi di spazio, perché può accadere, perché ci scrivete in tanti, può provare appunto ogni sera dalle 22.30 alle 24, anche durante il pomeriggio. Potete anche mandarci i vostri messaggi vocali, le vostre richieste al 348 075 80 60. Come detto, potete farlo anche con un bel vocale in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui e alla vostra lei, aggiungete una dedica senza dimenticare di dire i vostri nomi, oppure prenotatevi attraverso l'app di Radio Subasio. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela dal web, perché potete partecipare a tantissimi appuntamenti durante la giornata di Radio Subasio, e tra cui appunto Per un'ora d'amore, per cui basta compilare i form che trovate nella sezione apposita. Bisogna farlo però con un po' di anticipo attraverso l'app, cosa importante. Altra cosa bellissima, molto poetica, davvero ispirante, condividete con noi la vostra storia d'amore, scrivetela prendendovi il vostro tempo, con calma, all'email redazione@radiosubasio.it. ne leggiamo una tutte le sere. Il riassuntino l'ho fatto, io Francesca Quaglietti vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a quest'ora e torno domani, eh sì, perché tutta la settimana vi ho fatto compagnia dalle 21 alle 24, ci sarò anche domani sera e vi auguro una dolcissima notte, ve l'auguro con questo classico super romantico che chiude Per un'ora d'amore, Berlin con Take My Breath Away, e questo ultimo pensiero d'amore della notte di Rumi. Non ti amo né con il mio cuore né con la mia mente. Il cuore può fermarsi, la mente può dimenticare. Ti amo con la mia anima. L'anima non si ferma né dimentica.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non so

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta